0: sera, Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
5: Fanno finta ma lo sanno.
4: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
5: Grazie ma no, grazie.
4: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona FIDAL di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
10: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
13: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
16: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
17: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
20: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
19: Oggi alle 18.15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
22: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
23: È uscito. Gol del Bologna.
24: Gol del Bologna.
23: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
24: Il Bologna è in vantaggio!
23: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
24: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
23: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
24: Polo gol! Polo gol!
23: Lo trovi in libreria e online.
25: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
26: Fanno finta ma lo sanno.
25: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
26: Grazie ma no, grazie.
25: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
27: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro al

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
12: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
13: Fanno finta ma lo sanno.
12: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
13: Grazie ma no, grazie.
12: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 2 e 22 minuti.
17: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
12: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
13: Fanno finta ma lo sanno.
12: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
13: Grazie ma no, grazie.
12: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
18: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
0: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Ottobre. apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
13: Fanno finta ma lo sanno.
2: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
13: Grazie ma no, grazie.
2: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
1: Uscito gol del Bologna.
16: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
16: Il Bologna in vantaggio.
1: Gol del Bologna nei testi di Leonardo Vicari. Ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
16: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
1: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
16: Polo gol. Polo gol.
1: Lo trovi in libreria e online.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 2:26.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 3 e 2 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 4 e 3 minuti.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
2: Carr, trocca Magatè, Carr step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
1: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli. Blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta. Trova Anumba. Tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini, ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia, lunedì a Bologna replay con la Turchia, felice il CT degli azzurri ma senza eccessi.
8: Nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera, quindi sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
7: Da Laura Supino, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
10: Fanno finta ma lo sanno.
9: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
10: Grazie ma no, grazie.
9: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
7: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
6: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:59. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla sagra dell'anguilla a Comacchio nei fine settimana del 3, 4 e 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.

0: 378 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
12: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9 e un minuto.
6: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di poste di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
3: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
1: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99 euro. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99 euro. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
2: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
1: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
0: Torna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9:30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
6: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
9: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
10: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
11: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da due punti, Simon Anumba.
1: Oggi alle 18 in diretta dal Palapiccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
14: Pet Wash.
13: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
15: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
13: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
16: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!
17: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
3: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
2: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
3: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
4: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Macarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Oh no!
9: Ho gli pneumatici a terra.
10: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
2: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
1: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
16: Fanno finta ma lo sanno.
15: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
16: Grazie ma no, grazie.
15: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11:02.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9:30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
10: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È uscito, gol del Bologna.
3: Gol del Bologna.
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio.
2: Gol del Bologna, nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna, 1-2, terrificante per i rosso-blu.
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Polo gol, Polo gol.
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
8: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
7: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
8: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
9: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.

0: Toto sa di felicità.
1: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
2: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
2: Carr, trocca Magatè, Carr step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
1: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
15: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
14: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
15: Wow, è proprio quello che mi serve!
14: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi,

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 12 e 2 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
9: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere,
10: è imbroglione,
9: che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
8: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna alla Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Nettuno Bologna 1.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
2: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
3: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
4: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
5: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di poste di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!
6: È uscito! Gol del Bologna!
7: Gol del Bologna!
6: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
7: Il Bologna è in vantaggio!
6: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
7: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
6: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
7: Polo gol! Polo gol!
6: Lo trovi in libreria e online.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
9: Pet Wash.
8: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
9: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
8: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Andiamo a giocare a padel?
12: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
11: Gratis?
12: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
11: E dopo la partita?
12: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
11: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
13: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
14: Fanno finta ma lo sanno.
13: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
14: Grazie, ma no, grazie.
13: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
15: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Fence. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Fence. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
2: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
1: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
11: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
10: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
11: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, sempre.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
8: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
7: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Nettuno Bologna 1.
9: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
10: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere. Simon Anumba.
9: Oggi alle 18, in diretta dal Pala Piccolo, Caserta Flat Service Bologna, presentato da
11: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto.
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
17: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
20: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
19: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
20: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Oh no!
3: Ho gli pneumatici a terra.
4: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottimo...

0: sa di felicità.
1: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: fa.
1: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
4: Carra, trocca Magatè, Carra, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carra.
3: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Andiamo a giocare a padel?
7: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9:30 e dalle 12 alle 13:30.
6: Gratis?
7: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
6: E dopo la partita?
7: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
6: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
8: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
9: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Nettuno, Bologna 1.
0: Sono le 14 e 2 minuti. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
7: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere,
8: è imbroglione,
7: che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
6: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna alla Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
9: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
10: Pet Wash.
9: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
10: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
9: Certo! Magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
11: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
9: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da 3 generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
0: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
1: È uscito! Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
1: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
1: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Polo gol! Polo gol!
1: Lo trovi in libreria e online.
4: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
9: Fanno finta ma lo sanno.
8: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
9: Grazie, ma no, grazie.
8: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 15.
6: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
7: Car, trocca Magatè, Car, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Car.
6: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
10: Pet Wash.
9: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
10: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
9: Certo! Magia di sapone, il pulito che ti sorprende, la comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
11: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Macarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
13: Quando andiamo a giocare a padel?
14: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9:30 e dalle 12 alle 13:30.
13: Gratis?
14: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
13: E dopo la partita?
14: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
13: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli. Blocco riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
3: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
2: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
3: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
2: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
3: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
2: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Quando andiamo a giocare a padel?
9: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
8: Gratis?
9: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
8: E dopo la partita?
9: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
8: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1 Playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
3: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
4: È uscito! Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Polo gol! Polo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.

0: 88 sa di felicità.
1: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
5: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

Netuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Costa Bologna.
7: Carr, trocca Magatè, Carr, step back per il tiro da 2 sulla sirena. Marcus Carr.
6: Oggi alle 18:15 in diretta sul canale 2 Virtus Costa Bologna Maxima Roma, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
15: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
9: Fanno finta ma lo sanno.
8: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
9: Grazie ma no, grazie.
8: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.

0: Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
3: Bologna 1.
4: Sono le 17.
5: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
6: Restano 10 secondi per l'attacco dell'AF con Fantinelli, blocco e riblocco di Guariglia. Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere.

0: Service Bologna, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
3: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bra.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Quando andiamo a giocare a padel?
6: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
5: Gratis?
6: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
5: E dopo la partita?
6: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
5: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
0: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
11: Pet Wash.
10: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
12: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
10: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista.
12: Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 31 ottobre, da Sorce e Bannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Bannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcebannini.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no.
9: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Platz Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Platz Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Platz Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
2: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
4: Breaking down, do you ever feel out of place? Like somehow, yeah.
5: Un cordiale buonasera da Alessandro Ribari per il prepartita di Fortitudo Flat Service Juve Caserta, o meglio Juve Caserta Fortitudo Flat Service, visto che si gioca al Palamaggio di Caserta per l'appunto. Ci avviciniamo al match, la seconda giornata di Serie A2, dopo sentirete la cronaca, la radiocronaca della partita dalla voce di Luca Bolognesi. Io invece vi accompagno come ogni giornata di campionato di Serie A2 per quanto riguarda la Fortitudo nei prepartita, nell'intervallo e nel post partita. Ci avviciniamo quindi al match che vedrà i giocatori in bianco blu sfidare quelli in bianco nero, rivisitando una sfida che è anche storica, nonostante la Juve Caserta sia tornata in Serie A2 solo da questa stagione e abbia avuto varie vicissitudini societarie che l'hanno riportata agli alti livelli dopo la rifondazione nel 2021. L'anno scorso proprio ha vinto la Serie B contro Vigevano, poi Vigevano la vediamo già in Serie A2 nonostante quella sconfitta, perché poi nello spareggio con la Virtus Roma la formazione allenata da coach Salieri ha conquistato a sua volta la Serie A2. Ma oggi parliamo delle due formazioni in campo che si sfidano in un match già importante, perché la F deve confermare la buona partenza dopo la vittoria contro Ruvo di Puglia, arrivata per 92-70 domenica scorsa alle 17, mentre la Juve Caserta deve riscattare la prima sconfitta arrivata contro Orieti, e chiaramente è la prima invece in casa per appunto i campani, e quindi davanti al proprio pubblico la squadra di coach Lino Lardo vorrà sicuramente fare bene. Tra l'altro da oggi la Juve Caserta avrà sulla maglia il marchio Provalio, che è stato annunciato proprio nella giornata di ieri come nuovo title sponsor per quanto riguarda la società campana, e quindi vedremo anche sulle maglie dei bianconeri il nuovo sponsor che accompagnerà per il corso della stagione appunto la squadra di coach Lino Lardo. Vado un po' su quelli che sono i precedenti della partita, bisogna tornare tanto indietro nel tempo, perché l'ultima volta in cui si sono scontrate le due formazioni risale alla stagione 2008-2009, quindi oltre 17 anni fa. In quell'occasione vinse la Fortitudo per 74-65 in una stagione che sappiamo essere poi finita non nel migliore dei modi, con la retrocessione della F e poi l'esclusione anche dal campionato di Serie A2. Ma questa diciamo è un'altra storia. Purtroppo le vicissitudini legate alla F sono state molteplici e poi l'hanno accompagnata nel corso degli anni, ma non è questo il momento di parlarne, ma piuttosto giusto tornare a quell'ultimo incontro che risale appunto a tantissimo tempo fa, due squadre e due società totalmente differenti anche dal punto di vista societario. Negli ultimi giorni ci sono state novità per quanto riguarda la Flat Service, ne ha parlato anche coach Demis Cavina ieri nel prepartita in cui ha presentato appunto il match di oggi, e quindi anche il coach ex Verona ha deciso di dedicare una battuta a quelle che sono state le questioni societarie, sottolineando come

0: tiene veramente alla Fortitudo, si è sempre saputo, chiaramente facendo riferimento a Matteo Gentilini, che rimane proprietario di maggioranza, socio di maggioranza delle quote, ha acquisito anche la parte delle 2B, poi vedremo se anche gli altri soci potranno esercitare prelazione, quindi sarà poi scelta degli altri soci, ma comunque rimane la maggioranza nelle mani di Matteo Gentilini, e quindi anche coach Cavina ha fatto sentire la sua vicinanza e anche ha messo un punto anche col comunicato che è arrivato poi in realtà nella serata di venerdì. Ne abbiamo parlato proprio sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 durante Buzzer Beater, vi ricordo la trasmissione dalle 19 alle 20 per parlare di Fortitudo e Virtus. Ne abbiamo parlato con Filippo Mazzoni ed Eugenio Petrillo, e io colgo l'occasione anche per ricordarvi l'appuntamento invece del martedì dedicato solo ed esclusivamente alla Fortitudo col sottoscritto e Luca Bolognesi, che dopo sentirete nella radiocronaca ufficiale via San Felice 103, la trasmissione che è iniziata da qualche settimana dedicata proprio alla Fortitudo Flat Service. Chiaramente le tematiche saranno sempre molteplici, quindi anche il martedì potrete sentire parlare di Fortitudo sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Venendo al match odierno, dicevo in apertura, la F deve confermarsi dopo la vittoria contro Ruvo di Puglia, una vittoria che è arrivata alla distanza perché la F ha approcciato non nel migliore dei modi la partita casalinga, e quindi deve già dimostrare da oggi una mentalità diversa, cercando di impattare subito ed essere subito aggressiva sul match, imponendosi contro una realtà che, un po' come Ruvo di Puglia, ha ambizioni diverse da quelle della Flat Service. È una squadra neopromossa e quindi ha le ambizioni di salvarsi, la salvezza è l'obiettivo dichiarato, poi potenzialmente si può fare sempre di più, ma diciamo che quello è il punto di partenza per quanto riguarda i campani. La F, quindi, anche Demis Cavina l'ha sottolineato, che la partenza, l'approccio deve essere differente. Poi abbiamo visto che la F col passare dei minuti contro il Ruvo di Puglia ha dimostrato la sua vera forza e la sua vera qualità, e quindi diciamo che quella deve essere la Fortitudo dal primo minuto, con numerosi giocatori che sono diventati protagonisti nel corso delle azioni, dei minuti, e quindi anche oggi saranno chiamati tutti a rispondere presenti, perché serve una partita sicuramente importante. Questo è il tipo di sfida che si può rischiare di prendere sotto gamba, e poi è facile subito sbagliare. Ecco, dovesse riaccadere quello che è successo contro il Ruvo di Puglia, non è detto che poi sempre la F riesca ad avere la forza di reagire dopo l'avvio a rilento, e dall'altra parte ci sia una squadra che conceda appunto la rimonta alla squadra allenata da coach Cavina. Anche nella scorsa partita in realtà Ruvo di Puglia era rimasto attaccata, poi la F è stata più forte mentalmente, fisicamente, anche dal punto di vista tecnico, e quindi diciamo che è riuscita a portare a casa il match. Da tenere sott'occhio ci sono sicuramente i due americani, Harry e Johnson, questa volta non Jets Johnson chiaramente, che abbiamo visto contro con la formazione pugliese, ma Jaron Johnson, che è un conoscitore del campionato italiano, lui che ha giocato in due occasioni nel massimo campionato italiano con la maglia di Varese. È un esterno che può fare molto male. Nella prima uscita nessuno dei due ha brillato particolarmente, entrambi hanno chiuso a 12 punti, però sono giocatori che possono chiaramente impattare non poco nella metà campo offensiva, considerando che comunque Caserta, così come Ruvo di Puglia, essendo di quelle stesse zone della classifica e obiettivi, puntano molto su quelli che sono gli stranieri, i due stranieri a cui si affidano in particolar modo in attacco, hanno i loro punti di riferimento perché hanno giocatori molto esperti per la categoria, ma in generale anche le conferme che sono arrivate in estate sono state sicuramente fondamentali per mantenere quei punti saldi nelle due metà campo, però diciamo che per quanto riguarda l'attacco i due stranieri, i due americani sono la chiave offensiva a cui Caserta si affiderà in particolar modo. Noi andiamo però con un mini break perché sta per iniziare la partita e quindi poi sentirete la voce di Luca Bolognesi a narrarvi le gesta della Fortitudo Flat Service nei prossimi 40 minuti, a tra pochissimo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con...
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
6: Pronto per l'inizio della gara da Caserta con la F che conferma a Numba nel quintetto titolare con i soliti Guariglia, Sorocas, Zanelli e Morris, mentre dall'altra parte c'è D'Argenzio che è stato il miglior realizzatore della gara contro Rieti per Caserta, il piccolo folletto protagonista della promozione, con lui ovviamente il tandem americano con Henry che vince la palla 2 e l'esperienza di Nobile con lo biondo al centro. Primo possesso per Johnson che prova a cambiare lato, gioca ai 24 secondi Caserta che deve inventare poi qualcosa con Nobile sul cambio contro Sorocas, deve tirare allo scadere e non trova neanche il ferro Caserta. Ottima sequenza difensiva per la Fortitudo che recupera il possesso di palla. Pressione accennata a tutto campo da parte di Caserta, supera però agevolmente la metà campo con la collaborazione del compagno Zanelli. Poi si va in post basso da Soroka, cercato il taglio dello stesso Zanelli, la palla rimpalla nelle mani di Morris che trova Guariglia fermato a centroarea con un fallo dallo biondo. Si va quindi in lunetta con due tiri liberi per provare a sbloccare il punteggio, ancora 0-0 con 40 secondi giocati a Caserta. La F in lunetta con Guariglia per cercare i primi due punti della gara. Segna il primo Guariglia, 1-0 quindi per la F, con sicuramente questa occasione a cronometro fermo importanti anche per rallentare un po' il ritmo, mentre fa 2 su 2 guariglia, in quanto come sottolineato anche da coach Cavina, agli esterni soprattutto di Caserta piace attaccare in situazioni di semi transizione, ovviamente da tiro libero è costretto ad attaccare a difesa schierata. Show molto profondo di guariglia che poi deve recuperare a centro area. Johnson si separa da Morris e trova una bella tripla dal palleggio che porta avanti per 3-2 Caserta. Morris per la risposta, l'uscita di Zanelli che cerca nuovamente il post basso di Sorokas, 2 possessi su 2 per la Fortitudo passati dalle mani del numero 9, uscita per la tripla di Morris, palla dentro, palla fuori, tiro piazzato con tanto spazio e Morris risponde al connazionale Johnson con la tripla del controsorpasso, 5-2 per la Fortitudo. Dall'altra parte però Henry dal palleggio addirittura si prende il tiro da 2 punti nonostante una buona difesa, possesso in isolamento, i primi 2 punti anche per l'altro americano di Caserta che pareggia la partita. Zanelli rifiuta il blocco, poi va da Morris che prende, spara, segna ancora da 3 punti, stavolta da ben fuori l'arco, 6 punti e partenza forte per Morris che aveva ricevuto qualche critica settimana scorsa, definito giocatore non appariscente da coach Cavina, mentre sbaglia il piazzato lo biondo sul rimbalzo. Guariglia si tuffa a catturare il pallone, Morris vuole spingere ma c'è un buon rientro difensivo di Caserta. Zanelli per Soroka, si torna da Zanelli che rifiuta il blocco, prende il palleggio e si tira da 3, il tiro va corto, il rimbalzo è lungo e la Fortitudo non ha spazio per tornare in difesa. Allora Johnson può schiacciare per riportare sotto i suoi, c'è stato anche un fallo sullo stesso Johnson che andrà quindi in lunetta con il libero supplementare e con l'occasione quindi per pareggiare la gara. Segna il libero Johnson, parità quindi a Caserta e possesso che torna però alla Fortitudo, ancora con Zanelli a superare la metà campo, doppio blocco prima di Morris poi di Guariglia che cambia lato, va dallo stesso Morris già autore di 2 triple, fallo su di lui da parte di D'Argenzio sulla partenza, marcatura troppo stretta in questo caso da parte di D'Argenzio, fallo ovviamente prima del tiro, porta una rimessa nella metà campo offensiva, sempre 8 pari con 3 minuti praticamente giocati a Caserta. Pick and roll centrale tra Morris e Guariglia che finta il tiro da 3 trova lo stesso Guariglia a centro area. Guariglia prova a liberarsi dall'aiuto da parte di Nobile ma viene stoppato, allora recupera il pallone Caserta, uscita del blocco di Henry per D'Argenzio che prova lo scarico per Nobile ma non riesce a controllare il pallone il giocatore di Caserta. Allora c'è una palla recuperata dalla Fortitudo ancora grazie alla buona pressione difensiva. Zanelli a gestire il possesso, spinto sul lato dalla marcatura di D'Argenzio, si va da Anumba, cercato poi spalle canestro sul taglio Sorokas, accenna al raddoppio la difesa di Caserta, poi scappa via il raddoppio, allora Sorokas si mette in proprio, semigancio destro e vantaggio 10-8 per la Fortitudo. Quasi 4 minuti passati dall'altra parte, gran movimento a centro area per liberare Henry che trova il canestro del 10 pari, cercato ancora, ancora Guariglia che cambia lato in consegnato ma non riesce la collaborazione con Zanelli che perde il controllo del pallone, poi va a spendere fallo fermando il contropiede di D'Argenzio ma regala comunque una rimessa in attacco a Caserta. Fortitudo che aveva mosso molto bene la palla nella gara contro Rupo, addirittura 27 canestri assistiti. Finora in partenza era stato buono comunque la gestione dei possessi offensivi della squadra di Cavina, che ha avuto qualche sbavatura in queste ultime situazioni. Entra Moretti al posto di Guariglia per dare la sua solita scossa di intensità. Qui sul cambio si trova accoppiato con Harry che lo attacca, scivola Moretti, due punti facili per Harry, già a quota 6 e vantaggio per la Juve Caserta sul 12-10. C'è da asciugare il campo ovviamente perché era scivolato Moretti, mentre anche Mazzola fa il suo esordio. Mazzola partito lento settimana scorsa, un po' come tutta la Fortitudo, e poi accesosi nel quarto periodo con tre triple che hanno spaccato la gara. Addirittura a fine partita 44% da 3 per la F, 55% se si considera solo il saldo escludendo il primo quarto. Ancora si cerca Sorokas in post basso, cambia poi lato Zanelli sul blocco di Mazzola, piazzato sul cambio di lato proprio per Sorokas, che taglia da un lato per ricevere in post alto, poi taglia dall'alto, riceve nel mezzo angolo e segna il canestro del 12 pari. Passata in questo momento la prima metà del primo quarto e zingarata di D'Argenzio, che riporta avanti Caserta, punteggio alto 14-12 in questo primo quarto. Pick and roll tra Morris e Sorokas, che poi attacca, scarica in maniera un po' imprecisa sull'angolo opposto per Anumba, che non può controllare il pallone. Altra palla persa per la F. Mazzola nel frattempo era entrato proprio per Moretti, subito richiamato in panchina. Speriamo non ci sia stato qualche problema fisico per lui dopo la caduta. Nobile a gestire il possesso con Caserta che cerca Johnson, ancora accoppiato con Morris, piccherol tra i due americani, palleggia il resto, tiro e canestro da due punti di Johnson per il più 4 Caserta, 16-12. Prova ad accelerare la squadra di coach Lino Lardo facendo perno sui suoi due americani per entrambi 12 punti, ma prova un po' in ombra nella scorsa gara a Rieti, soprattutto Johnson con le sue 5 palle perse. Arriva la risposta di Mazzola con il piazzato che è da, però da 2 punti perché pestava la riga dall'angolo. Torna comunque a meno 2 la Fortitudo. Dall'altra parte D'Argenzio sfrutta il blocco, scarico per Johnson, extra pass per lo biondo che trova una tripla e ancora muove bene la palla all'attacco casertano. 19-14, massimo vantaggio per i bianconeri sul appunto 19-14. La risposta di Morris, anche aiutato dal tabellone, in questo caso terza tripla per l'americano della Fortitudo, che nel momento del bisogno prova a prendersi la squadra sulle spalle. Meno 2 sul 17-19, fallo proprio, anzi di Anumba il fallo dall'altra parte. Aveva tentato forse di prendere uno sfondamento, in questo caso il numero 6 in maglia blu questa sera la Fortitudo, ma la sua posizione era in ritardo, allora ci sarà rimessa in zona d'attacco per la Juve Caserta, mentre proprio al posto di Anumba fa l'esordio nella partita Sarto per la F. È entrato anche Fantinelli al posto di Zanelli. Rimessa affidata ad D'Argenzio, anticipata l'uscita di Johnson, poi D'Argenzio rischia di buttare via il pallone, lo cattura comunque Harry che va dallo stesso D'Argenzio che è rimasto accoppiato con Mazzola. Questo è un brutto accoppiamento per la difesa fortitudina. Scarico di D'Argenzio per Johnson, ma in precedenza c'era stato un fallo. Fallo dello stesso Mazzola sul palleggio di D'Argenzio. Grande esperienza da parte di Mazzola, che era stato battuto e ha speso un fallo prima dell'azione di tiro. Esordio nella gara per Sperduto per Caserta. Direttamente dalla rimessa c'è il piazzato da tre aperto ma sbagliato per Caserta. Prova a correre Fantinelli la transizione, trova Numba che è rimasto in campo, il sostituto era Morris, quindi per Sarto. Sale il blocco di Sorokas, pick and roll con Fantinelli, ottenuto il cambio, si torna da Sorokas che prende il tiro da molto lontano, trova solo il ferro, rimbalzo fa buona guardia Henry che trova poi proprio sperduto, cambia lato l'attacco di Caserta che poi torna dallo stesso lato, vuole ancora attaccare uno contro uno contro l'uomo accoppiato con Mazzola che però qui regge bene sulla penetrazione di Sperduto che butta letteralmente in panchina il pallone e lo regala così alla F, sempre più 2 Caserta sul 19-17. Con la Fortitudo che insegue a meno 2 ma ha recuperato il possesso della palla, ora gestito da Fantinelli. 2 e mezzo da giocare nel primo quarto, si va in post da Fantinelli che ovviamente ha un enorme vantaggio su D'Argenzio, trova 2 punti facili, brava la Fortitudo a cercare subito questo mismatch. Dall'altra parte lo stesso D'Argenzio incrocia, batte Fantinelli, va a segnare ma c'era stato il fallo dello stesso Fantinelli prima dell'azione di tiro, c'è comunque situazione di bonus quindi arriveranno 2 tiri liberi per D'Argenzio ma non è valido il canestro, resta 19 pari il punteggio, 2:20 da giocare nel primo quarto, 2 liberi in arrivo per D'Argenzio e esordio nella gara anche per Damian Radzic. Tanti i protagonisti di Caserta confermati, mentre insolito errore ai liberi per D'Argenzio. Tanti i protagonisti della promozione, ben 6 confermati nel roster di Caserta. E certo bisogna sempre stare attenti contro queste squadre che dopo il salto di categoria confermano il blocco, perché si parla di giocatori già capaci di giocare assieme e nello stesso sistema di coach Lino Lardo, in più appunto l'aggiunta dei 2 americani e del centro Fadilusek che vedremo probabilmente presto in campo. Mazzola dopo il libero segnato da D'Argenzio, sbaglia ancora un consegnato la Fortitudo, stavolta l'incomprensione è stata tra Mazzola e Sarto, palla persa e quindi Caserta sul 20-19 recupera il possesso di palla. Pressione di Fantinelli a tutto campo, punita però con un fallo, anzi era di Radonic la pressione a tutto campo. Nel frattempo è entrato anche Radonic, protagonista settimana scorsa contro Ruvo, entrato per sostituire Anumba, però la sua pressione a tutto campo su Johnson nel tentativo di anticipare la rimessa viene punita dal fischio arbitrale. 2 liberi in arrivo per Jaron Johnson, sbaglia il primo molto lungo, trova solo il secondo ferro, dicevamo del texano classe 92 che vanta anche 43 partite in Serie A in 2 diverse stagioni con Varese, qui segna il secondo libero e regala il più 2 alla Juve Caserta sul 21-19. Fantinelli a gestire il possesso, si conferma il punteggio abbastanza alto con le 2 squadre già attorno a quota 20 punti con quasi 2 minuti da giocare. Radonic vorrebbe il post di Fantinelli anticipato, però si cerca l'alto basso, arriva una palla persa e poi un fallo di Mazzola che ferma il contropiede, ma ancora il bonus è esaurito e quindi altri 2 tiri liberi in arrivo per Caserta che sta facendo buona guardia sulle situazioni di post basso. Solo una volta è riuscito a liberarsi Fantinelli uno contro uno contro D'Argenzio che nel frattempo è anche tornato in panchina, campo anche per Laganà, un altro dei confermati dalla promozione. Ancora un errore ai liberi per Caserta, stavolta di Henry che andrà in lunetta col secondo tentativo per mettere 3 lunghezze tra le 2 squadre, segna appunto il secondo per il 22-19. 1:51 da giocare nel primo quarto a Caserta e rimessa per la Fortitudo che gestisce il possesso con Fantinelli, in campo anche Radonic, Sarto, Sorokas e Mazzola. Radonjić, pick and roll con Sorokas che si apre, non vuole prendere il tiro, cambia lato per Fantinelli, blocco per l'uscita di Radonjić, difesa molto aggressiva da parte di Sperduto, punita con un fallo in questa situazione. È entrato anche Brambilla nelle file di Caserta, che sostituisce praticamente tutto il quintetto ormai, perché c'è anche appunto l'esordio di Fadilusek. Rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo con Fantinelli che trova Sorokas, anticipa tutte le linee di passaggio, la difesa molto aggressiva da parte di Caserta, bel passaggio nella tasca di Fantinelli per Sorokas sul pick and roll, Sorokas che va a subire fallo prima però del tiro, non ha ancora esaurito il bonus Caserta, allora c'è solo la rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo, sempre sul meno 3, 19-22 il vantaggio di Caserta, taglio di Mazzola sulla rimessa di Sarto, scusate, riceve, poi si deve allontanare, prende però un bel tiro buttandosi indietro da due punti che vale il meno 1, 21-22. Circa un minuto ancora da giocare, anticipo molto ben fatto da Zanelli che nel frattempo è andato in campo, salva il pallone, serve il piazzato da tre punti in contropiede di Sarto che vale il sorpasso sul 24-22. Un minuto e sette secondi da giocare, time out richiesto da coach Lino Lardo, che su questa palla persa vuole parlarci su, anche perché la Fortitudo si è portata avanti 24-22. Sicuramente F che può provare a fare la differenza con il secondo quintetto e lo sta appunto facendo con praticamente la qualità della panchina. Certo che nel momento in cui Caserta ha cambiato tutti i titolari ha subito un parziale, allora coach Lardo ha fermato la partita con le squadre che adesso stanno rientrando in campo, torna Guariglia anche per la F, con lui Radonjić, Sarto, Zanelli. E Sorokas, anzi Fantinelli ovviamente a completare il quintetto della Fortitudo. Dall'altra parte rimessa affidata da Azic con in campo Sec che riceve in questo caso, poi Laganà, Brambilla e Sperduto. Lo stesso Laganà gestisce il possesso, uscita da una parte per Brambilla, poi dall'altra parte per Sperduto, scivola Numba che è tornato in campo nel frattempo al posto di Zanelli, non paga però Dazio la F perché il tiro si spegne sul ferro, allora occasione nuova per allungare con 40 secondi da giocare nel primo quarto. Guariglia vorrebbe il taglio di Anumba, backdoor molto ben fatto, Anumba si fa trovare pronto, segna i due punti del più 4, 26-22, punteggio molto alto, poi in transizione da canestro subito, però non c'è protezione in area per la Fortitudo e Sperduto può andare fino in fondo a segnare subito il meno 2. Fantinelli a gestire il possesso che può essere l'ultimo per la Fortitudo di questo primo quarto, vuole giocare anche col cronometro, finta solo il blocco Sarto che poi si apre, non è successo molto, allora Fantinelli si mette in proprio, centro dell'area, scarico per il piazzato da 3 di Anumba allo scadere del primo quarto, la palla si ferma sul ferro e allora termina così il primo quarto sul 26-24 in favore della Fortitudo Bologna sulla Juve Caserta. Mini spot per noi e poi torniamo per il secondo quarto della gara da Caserta.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
7: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
1: Nettuno Bologna 1.
6: Sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. Ricordiamo anche che poi la partita sarà trasmessa in differita video questa sera su ETV Rete 7, come tutte le domeniche alle 23:30. Squadre pronte per tornare in campo per il secondo quarto dopo una prima frazione gradevole dal punto di vista del punteggio alto, 26-24 in favore della Fortitudo sulla Juve Caserta. Sicuramente ritmi molto alti imposti dai padroni di casa e difese un po' in difficoltà in generale. Fortitudo che si è sorretta su Morris in avvio, tre triple per l'americano bianco-blu. Dall'altra parte le solite zingarate di D'Argenzio, i punti dei due americani, soprattutto Harry molto efficace, e anche il bonus prematuramente raggiunto dalla Fortitudo che ha regalato qualche libero in più a Caserta, tenendo la gara in equilibrio. Grande spettacolo di pubblico a Caserta, tutto esaurito, con anche grande presenza di pubblico fortitudino. Le due tifoserie sono anche gemellate. Primo possesso del terzo quarto con il pick and roll tra Fantinelli e Guariglia. C'è subito un fallo fischiato al numero 9, la Ganà di Caserta. Rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo, taglio per Zanelli, poi Guariglia vuole cambiare lato, Radonic cerca proprio Zanelli, deve tirare Guariglia da tre punti. Non era successo molto nell'attacco della Fortitudo, la palla si incastra sul ferro. Andiamo anche a vedere i tabellini del primo quarto, appunto i 9 di Jamel Morris, i 5 di Sarto che ha dato una bella scossa dalla panchina, 4 per Sorokas per la Fortitudo, dall'altra parte 9 per Jaron Johnson e 7 per Harry. Ovviamente Caserta si fonda soprattutto dal punto di vista realizzativo molto sui suoi due americani. Qui
8: quante briciole restano dietro di noi,
6: va a consegnare, non è successo molto neanche nell'attacco di Caserta, che però trova un rimbalzo d'attacco. La Ganà si separa, step back, era rimasto accoppiato con Guariglia che difende però bene reggendo con i piedi. Rimbalzo per Zanelli che consegna a Fantinelli, ancora doppio playmaker per coach Cavina che ha cavalcato questa opzione già nel finale di secondo quarto. Guariglia vuole il consegnato per Fantinelli, ma c'è stato un altro fallo nel frattempo lontano dalla palla, fallo di Sperduto, e rimessa quindi nuovamente in zona d'attacco per la Fortitudo. Ci sono poi Sarto e Radonic a completare il quintetto della F. Riceve Fantinelli sulla rimessa, ancora pick and roll con Guariglia, si chiude la difesa, perso Radonic sul lato debole, piazzato da tre molto ben costruito ma ha sbagliato. Segue poi a rimbalzo lo stesso Radonic che va a scontrarsi con Sec, che ha preso un colpo in, alla testa, rimane a terra il giocatore nativo di Ravenna, arrivato in estate per rimpolpare il reparto lunghi della Juve, sarà rimessa in zona d'attacco ancora per la Fortitudo. Un minuto passato in questo terzo quarto, sempre il quintetto della panchina in campo per Caserta, uscita per Zanelli che cerca poi il post di Fantinelli che ha copiato con la Ganà, ha comunque un vantaggio, accenna al raddoppio Brambilla, ripost con Zanelli, Fantinelli poi buttandosi indietro va però molto lungo, rimbalzo per Brambilla, vuole correre ovviamente come sempre Caserta dalle situazioni di rimbalzo, sbaglia dall'altra parte ma c'è il rimbalzo in attacco proprio per Sec, sperduto, fa saltare Zanelli, bellissimo aiuto a centrare da parte di Guariglia che costringe all'errore sperduto, recupera il pallone Zanelli che vuole correre il contropiede, cercato Fantinelli, poi Radonic spalle canestro, palla fuori per il piazzato proprio di Fantinelli che va a prendere solo il secondo ferro, rimbalzo lungo premia la Ganà, adesso si sono un po' abbassate le percentuali di entrambe le squadre con la Juve che conduce 27-26, palla che carambola centrale, la cattura la Ganà, 6 secondi per andare al tiro, deve prenderselo la Ganà e lo segna. Punto per il 27-26, era stato segnato erroneamente in precedenza il punteggio, canestro del sorpasso e rimessa ora per la Fortitudo, accenna nuovamente alla pressione a tutto campo Caserta che vuole sempre alzare i ritmi della gara e trova l'infrazione di 5 secondi, la difesa a tutto campo di coach Lino Lardo. Palla recuperata dalla Juve Caserta sulla rimessa, va perso Azic che sbaglia la schiacciata ma la sbaglia a causa di un fallo di Radonic, andrà in lunetta quindi con due liberi Azic, anche lui tra i protagonisti della promozione nella scorsa stagione. Ora quota zero la F in questi primi 2 minuti e 10 secondi di secondo quartola tripla di Raganà invece ha regalato il sorpasso seppur con un canestro abbastanza estemporaneo alla Juve Caserta che adesso allunga ulteriormente con il primo libero segnato da Azic che sbaglia però il secondo, a rimbalzo Moretti non controlla il pallone però e c'è un'altra rimessa in zona d'attacco per Caserta, adesso un momento di difficoltà per la Fortitudo, è 4-0 Caserta il parziale di questi primi 2 minuti e 15 secondi di secondo quarto, sperduto anticipata l'uscita di Raganà, poi si va da Azic, accoppiato con Radonic, vuole attaccarlo addirittura dal palleggio, incrocia, attacca, floater forzato e sbagliato, buona difesa da parte della Fortitudo ma un altro fallo, stavolta rimbalzo di Moretti che viene richiamato in panchina da coach Cavina. Torna addirittura Sorokas da numero 5, quindi si abbassa il quintetto della Fortitudo con Sarto e Radonic, mentre è tornato anche Morris al posto di Zanelli. Fantinelli va un soffio dalla rubata sulla rimessa, la palla però va sperduto, poi si va da Sec in post basso, accoppiato con Radonic, vuole attaccarlo uno contro uno. Sulla finta però c'è l'infrazione di passi da parte proprio di Sec, palla recuperata dalla Fortitudo. Sempre sul meno 2, 28-26. Fantinelli pick and roll con Soroka, sperso a centro area, molto ben fatto direttamente dalla transizione, canestro della parità a quota 28. Da parte di Soroka, schierato adesso da centro, sperduto, ci prova da tre, un po' forzato e sbagliato sul rimbalzo lungo, però la palla la cattura Brambilla che prende un tiro difficilissimo buttandosi indietro contro Sarto, trova due punti davvero spettacolari, Morris poi perde malamente il pallone dall'altra parte, la Ganana può correre, ma è buona la transizione difensiva di Sorokas che gli toglie la penetrazione a canestro. È rimasta accoppiato Radonic con Sek, deve mettersi a posto difensivamente la difesa della Fortitudo, che cambia poi su questo attacco di sperduto che tiene il perno, tira buttandosi indietro, sbaglia, rimbalzo, vola Sarto e non paga dazio la F in questa situazione. Resta meno 2 sul 30-28 con 6-20 da giocare. Sorokas scarico, extra pass di Fantinelli per la tripla però sbagliata da Sarto, che chiedeva un fallo, era stato travolto da Laganà. Non c'è nulla per gli arbitri e Caserta recupera la palla, sempre avanti di due lunghezze la squadra di casa sul 30-28. Lo scarico di Laganà per Brambilla, che batte il recupero dall'altra parte, trova il tentativo da tre punti di sperduto che sbaglia, un altro rimbalzo in attacco stavolta di Sec con Caserta che sta costruendo buone conclusioni. Adesso deve tirare da lontanissimo però Laganà, perché l'attacco era rimasto un po' fermo dopo che dal rimbalzo in attacco ovviamente il cronometro era resettato solo a 14 secondi. Transizione difensiva un po' imprecisa di Caserta, prova a approfittarne Fantinelli con cui non si era accoppiato nessuno, prende il centro dell'area, scarica il pallone, costringe al fallo Brambilla che va a lamentarsi con i compagni che appunto l'avevano lasciato uno contro due. Girandola di cambi per coach Lino Lardo, anzi no, c'è un time out, allora time out in campo e time out anche per noi.

0: torniamo in diretta sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle gare della Fortitudo Bologna. Poi la partita sarà anche trasmessa su ETV Rete 7 in differita TV questa sera alle 23.30, tutte le domeniche sera alle 23.30 si preparano a rientrare dal timeout le squadre, sempre sul 30-28 il vantaggio per Caserta. Si è abbastanza abbassato il punteggio perché sono passati 4 minuti e mezzo, 5:31 da giocare in questo secondo quarto, e il parziale appunto del secondo quarto dice 6-2 in favore della Juve, con la Fortitudo che ha un po' faticato a trovare vantaggi in attacco una volta che Caserta ha chiuso l'area togliendo le situazioni di post basso. Un po' di ingenuità poi da parte della F nella metà campo difensiva, sono costate anche canestri estemporanei creati dall'attacco di Caserta, che adesso sembra accennava una zona, poi invece si è accoppiata in questa situazione. Sarto tira da lontano sul consegnato di Fantinelli, ancora un po' tiri con non troppo ritmo da tre punti per la Fortitudo, anche questo non trova il bersaglio e rimane, torna la palla a Caserta, che ha reinserito sia D'Argenzio che Nobile per gestire i possessi. Rimasto invece in campo Azic, tornato anche Harry nell'attacco dei padroni di casa. Harry che qui è accoppiato con Fantinelli, scarica per Azic sul pick and pop, tripla da parte di Azic e più 5 sul 33-28 per Caserta, che prova ad alzare ulteriormente i ritmi. Fantinelli per l'uscita di Sarto, che gioca il pick and roll con Sorokas, ancora schierato numero 5 da coach Cavina. Fantinelli per Sarto, trovato Sorokas, bella circolazione, extra pass per Morris che segna dall'angolo da tre punti, quarta tripla della sua partita, 12 punti per l'americano della Fortitudo che torna meno 2, 33-31. D'Argenzio vuole attaccare proprio contro Morris, punito qui per l'utilizzo delle mani da parte degli arbitri, fallo comunque non su azione di tiro. 4:18 da giocare nel secondo quarto e rimessa in zona d'attacco in arrivo per Caserta, che conduce sempre di due lunghezze, 33-31 sulla Fortitudo Flat Service Bologna. Torna Zanelli al posto di Fantinelli, sempre con Sorokas da numero 5, Radonic, Sarto e Morris. Dall'altra parte c'è Harry che è tornato appunto come centro in campo con Brambilla, Nobile, D'Argenzio e Azic. Nobile che qui gioca proprio il pick and roll con Harry, costringe all'aiuto e recupero Sorokas, che rimane proprio uno contro uno con Harry, regge molto bene, tiro buttandosi indietro forzatissimo e sbagliato da parte dell'americano di Caserta. Ottima difesa qui di Sorokas, che ha aiutato, recuperato e poi difeso bene nell'uno contro uno. Sorokas che poi consegna a Morris dall'altra parte, pick and roll tra i due. Morris spinto sul fondo, bravo a esitare, poi a ripartire, va fino in fondo, pareggia la partita qua da 33, un super Morris finora, 14 punti per lui con 4 triple, questo è il primo canestro da 2 punti. Poi tocca il pallone Radonic, lo recupera proprio Morris, Radonic vuole correre, rischia di perdere il pallone, poi trova Sorokas che sbaglia incredibilmente da vicinissimo, Zanelli cattura il pallone a rimbalzo, succede un po' di tutto sotto il canestro di Caserta, prima con Radonic che spingendo il contropiede ha rischiato di perdere il pallone toccato da D'Argenzio, ha recuperato il possesso, ha servito il compagno e Sorokas da vicinissimo ha sbagliato. C'è però un timeout nel frattempo richiesto dalle panchine, allora timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, Juve Caserta Fortitudo Bologna, parità a quota 33 in circa a dopo la metà del secondo quarto. Ci sono 3:28 da giocare prima dell'intervallo lungo a Caserta, con Morris trascinatore per la F questa sera. 14 punti per lui, mentre si torna in campo dopo il time out. In precedenza l'errore incredibile in contropiede, era però arrivato il rimbalzo in attacco di Zanelli, che aveva subito fallo e dovrebbe andare in lunetta con due liberi perché il bonus era esaurito da Caserta, e quindi occasione per portarsi nuovamente avanti per la Fortitudo, che era avanti di 2, 26-24 dopo un primo quarto ad alto punteggio. Si è sicuramente abbassato il punteggio del secondo quarto, che finora è 9-7 con appunto 3:28 da giocare. Con l'aiuto del ferro segna il primo Zanelli, porta avanti la Fortitudo 34-33. Secondo tentativo e secondo canestro, dovrebbero essere i primi due punti della partita di Zanelli. Poi accenna la pressione la Fortitudo, anche questo coach Cavina ha definito uno dei marchi di fabbrica della squadra. Chiaramente questa sera contro una squadra che vuole accelerare i ritmi come Caserta, magari non verrà sfruttata al meglio questa situazione di pressing a tutto campo. Pick and roll tra Johnson e Adzic, che invece di tirare prova a servire Henry sotto. La palla viene toccata dalla difesa della Fortitudo, che la recupera. Non c'è possibilità di contropiede, ma c'è la possibilità di attaccare difesa schierata per i ragazzi di coach Cavina. Ha cercato Sorokas, spalle canestro, che palla per il taglio di Zanelli, che trova altri due punti. No look dal post basso da parte di Sorokas, gran biglia, e 37-33. Prova la risposta Adzic da lontanissimo e la tripla, però si ferma sul primo ferro. E allora rottura prolungata per l'attacco di Caserta. Sarto cerca ancora spalle canestro Sorokas, che vuole attaccare contro Henry. Tiro morbido di Sorokas con il semigancio destro, che viene accolto dal ferro per il 39-33, più 6 in un attimo per la Fortitudo. Il parziale dovrebbe essere di 11-0 addirittura per la squadra di coach Cavina. Prova la risposta Henry, che sbaglia il semigancio sulla marcatura di Sorokas, che però è stato colto in fallo dagli arbitri. Quindi due liberi in arrivo, anzi no, il fallo è stato fischiato prima del tiro, quindi sulla ricezione di Henry. E allora non c'è ancora bonus, c'è rimessa in zona d'attacco per Caserta. Torna Mazzola, torna Anumba, rialza il quintetto coach Cavina, che conferma anche Sorokas. Completano il quintetto Morris e Zanelli. Nobile per l'uscita di D'Argenzio, che vuole giocare il pick and roll laterale con Henry, mentre è tornato anche Johnson. D'Argenzio resta accoppiato con Mazzola, può ovviamente attaccare, accenna al raddoppio Zanelli, poi una lunga rotazione difensiva fatta molto bene però dalla Fortitudo, che costringe all'infrazione di 24 secondi la squadra avversaria, perché dopo il raddoppio su D'Argenzio la palla è uscita e ha costretto a due extra pass l'attacco di Caserta, solo che stavano scadendo i 24. E allora un altro recupero per la Fortitudo con Morris. Si cambia poi lato con Zanelli, che vuole giocare pick and roll centrale. Extra pass di Mazzola, che si era aperto, trova all'angolo Anumba, buonissimo tiro ma va corto in questo caso. D'Argenzio dall'altra parte attacca, è scivolato Zanelli, allora D'Argenzio prende il centro dell'area, scarico per lo biondo, che è tornato anche lui in campo, segna la tripla. Suona la carica per i padroni di casa, che si sbloccano dal meno 6, dimezzano lo svantaggio sul meno 3, 36-39. Dall'altra parte però Morris, dentro con la moto, segna, subisce il fallo, e questa sera si conferma l'uomo in più per la F. Siamo a quota 16 e c'è anche il libero supplementare in arrivo per l'americano della Fortitudo. 41-36 il vantaggio per gli ospiti e occasione per tornare a più 6 con il libero supplementare proprio di Morris, mentre stiamo per entrare nell'ultimo minuto. 1-0-6 da giocare in questo secondo quarto, prima dell'intervallo lungo. Segna il libero e riporta a più 6 la Fortitudo, 42-36. Morris, poi scivola ancora Zanelli, terreno di gioco che sembra abbastanza scivoloso questa sera. D'Argenzio, blocco e riblocco di Lobiondo, aiuto profondissimo di Mazzola che va a spendere fallo su D'Argenzio, con bonus esaurito già dalla Fortitudo. Due liberi quindi in arrivo per D'Argenzio. Gran parziale nella parte centrale di questo secondo quarto per la F, che era finita sotto anche di 5 lunghezze sul 33-28, e poi con un 11-0 ha ribaltato la situazione. Ora conduce di 6 lunghezze, anche se D'Argenzio è in lunetta con due tentativi. Segna il primo, il folletto numero 10 di Caserta, 37-42, con 51 secondi da giocare in questo secondo quarto, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. Nuovo tentativo e canestro per D'Argenzio, che riporta a meno 4 i suoi sul 38-42. Possesso ora affidato a Zanelli, ma prima del possesso c'è una richiesta di time out da parte di coach Cavina, che giustamente vuole disegnare gli ultimi possessi. Gli era rimasto un time out da giocare proprio questi ultimi 50 secondi. Sempre più 4, abbiamo detto, per la Fortitudo sul 42-38, con un Morris super protagonista sia nell'avvio, quando ha tenuto diciamo a contatto nel primo quarto la Fortitudo, e poi una volta rientrato dopo l'intervallo con la sfuriata che ha insomma ispirato il parziale, con cui la Fortitudo appunto con l'11-0 ha ribaltato le sorti di questo secondo quarto. La conduce di 4 lunghezze con il possesso di palla sul 42-38. Ottimo anche il contributo di Sorokas, che da numero 5 non ha sofferto nella metà campo difensiva e ha sicuramente aperto il campo e anche servito bene i compagni nella metà campo offensiva. Per coach Lardo torna in campo il quintetto base con Lobiondo, Harry, Johnson, Nobile e D'Argenzio, quindi confermato anche per questo possesso sostanzialmente difensivo in uscita dal timeout. Per la Fortitudo, oltre a Sorokas, ci sono Anumba, Radonic, Morris e Zanelli, e quindi appunto riabbassa il quintetto coach Cavina con Sorokas da numero 5. Settimana scorsa abbiamo visto la duttilità del roster della Fortitudo, che ha schierato anche quintetti invece molto più lunghi. Morris in uscita prende, spara da 3, ma sbaglia, il rimbalzo lo tocca Radonic ma lo cattura Johnson, allora può correre D'Argenzio, che si prende, palleggia resettiva da 3 nel tentativo di fare 2 per 1. Ci sono 4 secondi di discrepanza tra i cronometri per l'ultimo possesso della Fortitudo. Un po' affrettato forse il tiro in questo caso di D'Argenzio. Fortitudo sempre avanti, 42-38, ultimo possesso, abbiamo detto 4 secondi di discrepanza. Sale il blocco di Sorokas, ma Zanelli attacca ancora prima, poi riserve Sorokas, consegnato per Zanelli, 3 secondi per tirare, scarico per Sorokas che deve tirare a questo punto, forzato e sbagliato, buon rimbalzo di Lobiondo, però arriverà solo un tiro da metà campo di D'Argenzio, che ci va anche vicino ma non trova il canestro. Termina così il secondo quarto, si va all'intervallo lungo con la Fortitudo a

0: Caserta 38, Fortitudo Bologna 42. A tra poco.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
4: Flat Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flat Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flat Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flat Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
5: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
6: 28 a 42 il punteggio all'intervallo tra Juve Caserta e Fortitudo Flat Service Bologna. Abbiamo visto una prima metà di gara molto combattuta tra le due squadre, che hanno corso, che hanno rubato e perso palloni nel corso dei minuti. Insomma, una F che ha fatto vedere di poter brillare col suo americano, che finalmente forse lo si è visto nel massimo del suo splendore. 17 punti nella sola metà di gara per Jamal Morris. In 14 minuti ha tirato 6 su 7 dal campo, 2 su 2 da 2 e 4 su 5 da 3, con l'80% da 3 punti. Chiaramente diventa quasi immarcabile il numero 2 bianco-blu. Una partita per il momento la sua sicuramente da grande protagonista, lo testimoniano i numeri, ma non solo, perché poi i canestri sono arrivati anche nei momenti cruciali, perché andando un po' a ripercorrere quello che è stato il primo tempo che avete sentito raccontato dalla voce di Luca Bolognesi, in avvio Morris è stato molto impattante, con subito 5 punti. Si è sbloccato forse a simboleggiare anche un po' il fatto che si volesse togliere quella ruggine di dosso, tutta quella pressione che si era creata nelle ultime gare in cui non era riuscito a brillare. E anche coach Demi Scavina nel pre-partita aveva sottolineato come l'americano stesso fosse consapevole delle sue prove non particolarmente brillanti. E dunque direi che in questo primo tempo abbiamo visto Morris giocare più che bene. Dicevo, un avvio importante con quei primi punti subito arrivati a guidare la F, ma Caserta non ha mai mollato, anzi è stata più volte avanti, raggiungendo anche il più 5 sul 33-28, e ha guidato per diversi minuti. La F si è alternata alle redini della gara in una partita, come dicevo prima, che ha visto entrambe avere alti e bassi e gestire i momenti nel miglior modo possibile. Il primo vero break della F è arrivato quando sul finale di primo quarto, quando è entrato Alvise Sarto, 5 punti per lui. E anche in questo caso mi viene a sottolineare che poi sia tutto nato dalla pressione difensiva, perché anche una palla rubata di Zanelli ha lanciato la tripla in transizione di Alvise Sarto, che appunto ha ribaltato il punteggio, l'inerzia soprattutto, che ha permesso alla F di chiudere il primo quarto avanti sul 24-26, cosa che non era scontata, perché la F si trovava con qualche lunghezza di ritardo ed è riuscita appunto grazie a quel break a chiudere avanti i primi 10 minuti. Poi in realtà il secondo quarto è iniziato con una produzione offensiva per quanto riguarda entrambe le squadre abbastanza povera,

0: Caserta dalla lunetta ha trovato tanti canestri, ha trovato una tripla importante da parte di Laganà, che ha sbloccato un po' il punteggio quando sembrava fermo, immobile per quella che era appunto la produzione offensiva di entrambe le squadre. E poi ci è voluto qualche minuto perché la F riuscisse di nuovo a trovare ritmo. Diciamo che la costruzione non proprio ottimale dei tiri, figlia anche di una difesa positiva e buona della Juve Caserta, che ha stretto le maglie dietro ed è riuscita a mettere in difficoltà la Fortitudo, che appunto non ha trovato il canestro per diversi minuti, per quasi 5 in realtà i minuti in cui la F non ha trovato il fondo della retina. Poi è stato ancora una volta Jamel Morris a trovare la quadra per la Fortitudo, sbloccandola. Anche in questo caso l'americano si è preso la squadra sulle spalle, continuando a segnare, cosa che serviva assolutamente alla Fortitudo, visto che poi sono stati 8 i punti nei secondi 10 minuti, quindi a testimonianza che anche ha trovato continuità nei due quarti. Non è stato un solo exploit, ma diciamo che in più occasioni, e ripeto nei momenti chiave del match, è riuscito a dare una mano a tutta la squadra, che ne aveva evidentemente bisogno. Lo stesso Sarto, dicevo prima, il suo break individuale è stato importante per la F per trovare il vantaggio, pardon, dopo 10 minuti, anche per una questione mentale, mentre intanto proprio Alvise Sarto fa ritorno in campo sul Palamaggio, scaldandosi, è il primo a rientrare sul parquet, che abbiamo visto essere abbastanza scivoloso, lo diceva anche il buon Luca Bolognesi in radiocronaca. Diversi giocatori, Zanelli e Moretti su tutti, sono scivolati più volte nel corso del match, quindi forse anche un po' di umidità sta influenzando la partita, che sta regalando un parquet non particolare grip per quello che riguarda appunto il terreno di gioco. Dicevo, Alvise Sarto che si è acceso solo in quel frangente, 5 punti per lui, non ha avuto grandissime occasioni, non si è preso grandissime responsabilità nel corso di questo primo tempo, però quel parzialino che ha segnato da solo, diciamo che è stato piuttosto importante. Zanelli, diciamo che ad alti e bassi anche lui, citavo prima la palla rubata proprio che per la tripla di Sarto, ma in generale anche la costruzione del gioco in attacco, ha avuto alcuni momenti positivi, altri in cui ha fatto un po' più fatica. L'altro sicuramente che ha impattato insieme invece a Jamel Morris è stato Palius Sorokas, per lui 8 punti, un errore che non li si vede fare tutti i giorni da sotto canestro, aveva veramente tutto libero, mi ha ricordato un errore fatto anche in Supercoppa contro Cividale da sotto, da solo, sono quelli che sembrano i canestri più facili, poi la pressione del momento ti porta a sbagliare questo tipo di occasioni, e quindi anche lì il lituano ha sprecato un'opportunità che poteva essere importante per la F, ma in generale la sua prova fino ad ora è stata positiva, così come è stata positiva quella di Matteo Fantinelli, nonostante Caserta in post basso l'abbia limitato più volte, e proprio martedì scorso nel corso di Via San Felice 103, che vi ricordo va in onda ogni martedì dalle 19 alle 20 con il sottoscritto e Luca Bolognesi per parlare proprio di tematiche Fortitudo, dicevamo che il post basso per Fantinelli era una chiave, e quindi il fatto di toglierglielo da parte di Caserta è sicuramente stato un fattore. Però il Fante comunque è riuscito a muovere bene la palla in attacco, qualche difficoltà in difesa, diciamo che gli arbitri sono stati abbastanza stringenti per quello che riguarda il metro arbitrale, fischiando tanti falli e quindi poi regalando anche a Caserta diversi giri lunetta. Per noi però termina il nostro intervallo, quindi linea alla regia per il mini break, e poi torna la voce di Luca Bolognesi per raccontarvi i secondi 20 minuti della partita tra Juve Caserta e Fortitudo Flat Service Bologna. A tra poco.
1: Sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com. Pronti a scendere in campo?
2: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
1: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
2: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
5: Quando andiamo a giocare a padel?
6: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
5: Gratis?
6: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
5: E dopo la partita?
6: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
5: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Al termine dell'intervallo tra Juve Caserta e Fortitudo Bologna, F in vantaggio di 4 lunghezze, 42-38 dopo i primi 20 minuti. Avete sentito anche nel commento dell'intervallo di Ale Di Bari un po' l'andamento della gara, che è stata a punteggio più alto nel primo quarto, poi è calata nel secondo con Caserta che è stata brava a raccogliere qualche canestro un po' da... anche dal, da, come si dice, dalla spazzatura della partita, trovando rimbalzi in attacco principalmente, ma anche palle rubate. Poi la Fortitudo ha preso un po' il controllo delle operazioni, con la difesa ha preso ritmo in attacco, un po' come era successo l'anno scorso. Ha trovato il parziale del prima del sorpasso e poi per rimanere avanti di 4 lunghezze all'intervallo. Super protagonista un Jamal Morris da 17 punti con 6 su 7 dal campo. In generale la Fortitudo non ha tirato male da dietro l'arco, anche se il 31% non è la sua percentuale abituale. Ha sofferto però a rimbalzo, dove la lotta dice 17-13 per Caserta, con 5 rimbalzi in attacco della squadra di casa che hanno abbastanza fatto la differenza. Fortitudo che ha sfruttato al meglio anche la lunghezza del proprio roster, provando soluzioni diverse come quella molto efficace con Sorokas da numero 5, quindi senza un vero e proprio centro. Per esempio settimana scorsa era stato invece decisivo il quintetto molto lungo con Radonjić nel numero 3, e la duttilità dei giocatori della Fortitudo è un po' un fattore, non solo questa sera ma può esserlo per tutto il campionato. Squadre pronte per il terzo periodo, con il primo possesso che è della Fortitudo con Zanelli, Accoppiato con D'Argenzio, Zanelli in campo con Anumba, è tornato Guariglia. Morris che prende subito il primo tiro da tre punti, segna anche questo Ventello e siamo praticamente alla prima azione del terzo quarto per Jamel Morris, che completava appunto il quintetto con Guariglia, Sorokas, Anumba e Zanelli. Nobile a gestire il possesso, pressione dello stesso Morris che viene pescato in fallo, rimessa quindi in zona d'attacco proprio per Caserta, gestita da Nobile. Tornato in campo con D'Argenzio, Lo Biondo e la coppia americana Johnson e Harry. Circolazione perimetrale per il piazzato di Nobile da tre punti, sbagliato sul ribaltamento di D'Argenzio. Difesa della Fortitudo che era molto preruotata in questa situazione, quasi a zona, un po' concedendo diciamo questo tiro da tre punti sul ribaltamento, tiro che non viene segnato. Zanelli a ribaltare per il piazzato da tre di Sorokas, anche la difesa di Caserta molto presente dentro l'area per impedire la ricezione a Guariglia sul pick and roll con Zanelli. Sullo skip, ovviamente sul passaggio skip, era libero Sorokas, che però non trova il fondo della retina da tre punti, nonostante il tiro fosse ben costruito. 0 su 3 questa sera da dietro l'arco per Paulis Sorokas, comunque 8 i suoi punti. Altro fallo fischiato alla Fortitudo e altra rimessa in zona d'attacco per Caserta, con la F avanti di 7 lunghezze, 45-38. Extra pass molto bel fatto da Harry per Nobile, che però sbaglia anche questo tiro dall'angolo, sempre da tre punti, ancora ben costruito da Caserta ma sbagliato. Può provare a allungare ancora allora la Fortitudo con Sorokas, accoppiato con Harry, lo batte sulla partenza, scarica per la tripla di Zanelli che vale la doppia cifra di vantaggio, prima volta vantaggio in doppia cifra questa sera. 48-38, lo scarico di D'Argenzio per Lo Biondo che attacca Sorokas, si chiude, deve buttare la palla fuori, c'è Anumba contro Johnson che dovrà inventare con pochi secondi, trova una gran conclusione, un gran canestro da tre punti per riportare subito sotto Caserta. Palla Morris ancora dall'altra parte, accoppiato con Nobile, scarico un po' difficile per Zanelli, zona per Caserta, riceve Guariglia che prende il piazzato dal mezzo angolo da due punti, ha il suo tiro e lo segna per il nuovo più 9, 50-41. Nobile va sotto da Henry che vuole attaccare contro Guariglia, uno contro uno, virata e gran canestro appoggiandosi al tabellone di Harry, nuovo meno 7 per Caserta, 43-50. Morris rischia, trova comunque Sorokas che vuole ribaltare inconsegnato per Anumba, rimane sul blocco Johnson, Anumba va fino in fondo, segna nonostante il contatto e andrà in lunetta col libero supplementare. Grande forza di Anumba che, cadendo dopo il contatto, è riuscito lo stesso a segnare appoggiandosi al tabellone. Il canestro vale il più 9, il libero supplementare può rimettere la doppia cifra di vantaggio per la Fortitudo, 52-43 il punteggio, con 7-16 da giocare nel terzo quarto. C'è da asciugare il campo prima del libero di Anumba. In precedenza con la tripla Johnson si era portato in doppia cifra anche lui a quota 12, mentre l'unico giocatore in doppia cifra per la Fortitudo è ovviamente Morris a quota 20. Segna il libero supplementare per il più 10, 53-43 con il libero di Anumba. È entrato anche Sarto adesso per la Fortitudo al posto di Morris. Zanelli con la pressione su Nobile, Anumba contro Johnson, pick and roll tra i due americani, Guariglia aiuta, poi però in ritardo il recupero e Henry segna da tre punti. Ovviamente su questo pick and pop, gran passaggio di Johnson nella tasca per la tripla di Henry che riporta quindi a meno 7 i suoi. Guariglia riceve il pick and roll, scarica per il piazzato dall'angolo, la tripla di Sorokas che vale nuovamente il più 10, risposta dall'altra parte ancora di Harry e nuovo meno 7. Si segna un po' da tutte e due le parti da dietro l'arco con tiri comunque sempre ben costruiti. Bella palla ancora sotto per Guariglia che sbaglia sul roll dopo il servizio di Zanelli. D'Argenzio corre il contropiede, va a trovare un fallo di Sarto. Pallo che vale due tiri liberi. Ci sono un po' di proteste da parte prima di Coach Cavina, adesso di Coach Linolardo. Non è stata chiara la decisione arbitrale. Resta comunque di 7 lunghezze il vantaggio della Fortitudo sul 56-49. Terno arbitrale va a spiegare il fischio, che è stato probabilmente un fallo tattico a questo punto. Ne abbiamo parlato in trasmissione questa settimana, il nuovo fallo tattico che sostanzialmente è rimasto come il precedente antisportivo, quindi due liberi e possesso quando si ferma il contropiede senza giocare la palla, non vale però più nel conteggio dei falli per l'espulsione. No, niente fallo tattico, allora è solo il fallo prima del tiro e quindi rimessa in zona d'attacco per Caserta. Caserta che carica della rimessa con Johnson, trovato Nobile che torna da Johnson subito, che dopo la rimessa segna la tripla e riporta a meno 4 Caserta. Adesso percentuali molto alte in questo terzo quarto per entrambe le squadre, ma principalmente per i padroni di casa che tornano sotto dopo essere stati a meno 10, 52-56. Anumba vorrebbe il post di Guariglia, alto basso molto ben fatto di Sorokas che trova Guariglia con il lob, due punti facili e nuovo più 6. Ancora schierata praticamente a zona sul primo passaggio la difesa di Caserta, battuta con un bel taglio in post alto da Sorokas. Johnson si vuole mettere in proprio dall'altra parte, Henry extra pass di Lobiondo dietro la schiena per la tripla dall'angolo di D'Argenzio che sbaglia, gran lavoro di Anumba a rimbalzo perché su questa rotazione ovviamente era in difficoltà sotto i tabelloni la Fortitudo. È stata molto brava qui la squadra di Coach Cavina ad aiutarsi sotto canestro, circolazione perimetrale dall'altra parte, tripla di Sarto sputata dal ferro anche con un po' di sfortuna. Restano 6 lunghezze tra le squadre. Johnson vuole correre, D'Argenzio batte il recupero di Sarto, palla in angolo, extra pass, Lobiondo attacca a sua volta il recupero, come ruota però la difesa della Fortitudo che va a contestare il tiro al ferro di Lobiondo con Sorokas. Arriva l'errore, arriva il recupero per la Fortitudo, arriva poi un fallo di Henry che era rimasto accoppiato con Zanetti e ferma la partita con il fallo. Sarà rimessa in zona d'attacco per la flat service, sempre 58-52 il punteggio, mentre siamo entrati nella seconda metà del terzo quarto e sul cubo dei cambi c'è Fantinelli per la F, che è stata anche a più 10, ora conduce a più 6. Nel frattempo la coppia americana di Caserta ha 30 punti dei 52 segnati dalla squadra, 15 a testa per Johnson e Harry. Fantinelli per Soroca, staglio in post alto di Guariglia, ancora zona per Caserta, Sarto per Guariglia che riceve vicino a canestro, va a commettere fallo in attacco però Guariglia appoggiandosi all'avversario. E palla persa quindi per la Fortitudo che aveva battuto bene la zona con una bella circolazione, la ricezione però pulita di Guariglia dentro al pitturato non è stata poi premiata. C'è c'è da asciugare il campo e poi rimessa affidata allo biondo, anticipata la prima uscita di Nobile, riceve D'Argenzio, accenna solo però la fortitudo, la pressione a tutto campo, supera metà campo D'Argenzio accoppiato con Fantinelli, l'uscita di Johnson che è accoppiato con Anumba, si va in post da Harry che è accoppiato con Guariglia che sulla seconda spallata di Harry si lascia cadere, trova lo sfondamento. Fallo in attacco di qua, fallo in attacco di là, il possesso torna alla fortitudo, entrambi fischi un po' fiscali bisogna dire, da una parte e dall'altra, questi due falli in attacco a premiare comunque la tenacia difensiva delle due squadre sotto canestro. Rimessa quindi per la fortitudo con 4 e 16 da giocare nel terzo quarto, sempre più 6 per la squadra di coach Cavina, 58-52, Sarto addirittura a superare la metà campo, ancora zona per Caserta, c'è ancora una ricezione in post-alto che non viene però premiata per Guariglia, Fantinelli palleggia il resto tiro da 2 ed errore, la palla rimbalza in attacco, la tocca Guariglia, poi la tocca anche Caserta, l'ultimo tocco è proprio dei padroni di casa in maglia bianca, extra possesso in arrivo per la fortitudo che reinserisce Morris, protagonista finora con 20 punti, è l'unico giocatore in doppia cifra per la fortitudo. Panchina per Anumba, rimessa difficile per la fortitudo, trovato poi Sarto molto lontano da canestro, si torna da Fantinelli, ancora zona, Guariglia blocca, poi si apre, riceve in post-alto, taglio di Sorokas, tiro dal mezzo angolo contestato però da difesa e sbagliato dal lituano, recupera il possesso Caserta con D'Argenzio che trova in angolo Johnson e airball addirittura di Johnson nonostante il tiro fosse buono, e poi il rimbalzo in attacco proprio di Harry, perché in queste situazioni quando la palla non prende il ferro è sempre difficile tagliare fuori, e fallo speso da Guariglia su Harry prima dell'azione di tiro, sarà rimessa in zona d'attacco per Caserta, adesso si è fermato letteralmente il punteggio 52-56 con 3:30 da giocare nel terzo quarto, il fallo però era esaurito effettivamente il bonus della F, quindi arrivano due liberi per Henry che può accorciare le distanze, segna il primo, si porta a quota 16, diventa anche il miglior realizzatore della sua squadra. Secondo tentativo per Harry mentre è entrato Mazzola per la fortitudo a sostituire Guariglia. 2 su 2 per Harry, 17 punti per lui e meno 4 per i padroni di casa. 58-54 il vantaggio della fortitudo, hanno ancora anche un fallo da spendere i giocatori di Caserta, ancora schierati a zona, taglio, ricezione di Sorokas, taglio di Mazzola non premiato, circolazione perimetrale, Sorokas va a ricevere in post alto, pesca il taglio di Fantinelli cancellato da una stoppata di Johnson, D'Argenzio vuole correre, trova Harry ma è buona anche la transizione difensiva della fortitudo, adesso è rimasto Morris su Harry, raddoppio di Sorokas, palla fuori per Nobile, extra pass per la tripla di Lo Biondo e adesso fa girare bene la palla la Juve che torna a meno 1, 57-58, e questa zona sta dando molto fastidio all'attacco di coach Cavina. Mazzola per Morris, poi Mazzola taglia in post alto, ci sarebbe per un attimo la ricezione non premiata, pick and roll tra Sorokas e Morris che si mette in proprio, prende il centro dell'area, va cortissimo, rimbalzo però in attacco di Fantinelli che trova la tripla di Mazzola, e qui su un gioco rotto, tripla importantissima, tutta l'esperienza di Mazzola e nuovo più 4 per la fortitudo dopo il rimbalzo di Fantinelli, slalom dall'altra parte di D'Argenzio che trova Johnson, Lo Biondo attacca il recupero di Mazzola, va fino in fondo, sbaglia ma con il fallo fischiato a Sorokas, due liberi in arrivo per Lo Biondo che può dimezzare lo svantaggio di Caserta, 2 minuti e 14 secondi da giocare nel terzo quarto, punteggio di 61-57 in favore della fortitudo, il fallo di Sorokas dovrebbe essere il secondo personale, e c'è stato anche un fallo tecnico fischiato poi alla panchina, coach Cavina per le proteste. Il Lunetta c'è infatti Nobile senza rimbalzo per un tiro libero che può rimettere solo un possesso tra le squadre, riporta Caserta a meno 3, 58 a 61 e poi arriveranno anche i due liberi per lo biondo. Sbaglia però il primo lo biondo. Allora restano tre lunghezze tra le squadre, sempre 2:14 da giocare nel terzo quarto. Sempre 61-58 il vantaggio della Fortitudo, 0-2 pesante di lo biondo, mantiene tre lunghezze di vantaggio. La Fortitudo ancora zona per Caserta, Morris riceve in angolo, taglio di Radonic che riceve sull'attacca, palla fuori per Sarto che cerca l'extra pass per Fantinelli ma trova solo il plexiglass qui fuori dal campo. Allora arriva una palla persa e una nuova occasione per Caserta che può addirittura pareggiare eventualmente con una giocata da tre punti. Scivolano in due su questo possesso sia D'Argenzio con la palla che Sorocas sotto canestro, che era stato spinto forse da Henry nel tentativo di prendere posizione. È stato fischiato proprio un fallo in attacco infatti a Henry e c'è un timeout in campo. Timeout quindi anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, partita che poi sarà anche trasmessa in differita TV su ETV Rete 7 questa sera alle 23.30 come tutte le domeniche sera, come qui su Radio Nettuno Bologna 1 tutte le radiocronache in diretta della stagione della Fortitudo Bologna. F che rimane avanti di tre lunghezze, 61-58, seppur subendo la zona orchestrata da coach Lino Lardo per Caserta. Fortitudo che ha recuperato il possesso di palla con un fallo in attacco subito da Sorocas. 1:47 da giocare nel terzo quarto e appunto timeout richiesto proprio da coach Cavina, che vorrà disegnare qualcosa relativamente alla zona. Rimane Sarto in campo con Fantinelli, Morris, Radonic e Sorocas da numero 5. Prova ad allargare il campo coach Cavina, si schiera uomo però in uscita dal timeout Caserta. Piccherolla allora tra Sorocas e Fantinelli. Sorocas si apre, batte il recupero di Johnson, si appoggia morbidamente al tabellone e segna il più 5 da canestro subito. Prova a correre D'Argenzio, questo è un po' il marchio di fabbrica di Caserta che non vuole certo attaccare a difesa schierata. Nobile attacca il recupero di Morris, prova a mettersi in proprio in post basso, poi scarica fuori per Azic che nel frattempo è entrato, consegnato per Johnson, si torna da Azic in post basso contro Sarto, buonissima la difesa di Sarto, poi a rimbalzo la palla la tocca a Caserta ma la cattura proprio Sarto e la F può nuovamente provare ad allungare. Ancora difesa uomo, è tornata adesso Caserta. Dopo il timeout Radonic per Morris che batte Nobile, va fino in fondo, deposita il pallone nel canestro, torna a far sentire la propria presenza e riporta avanti di 9 lunghezze la Fortitudo, 67-58. Un po' troppo facile però in questo caso la penetrazione di Morris, era in ritardo Nobile, soprattutto con questo quintetto della Fortitudo con Radonic al numero 4 e Sorocas da centro, faticano ad arrivare gli aiuti a centro area per Caserta, che tra l'altro sta sfruttando molto il suo quintetto base, non ha quasi dato spazio alla panchina a coach Lino Lardo in questo terzo quarto. Appunto ha inserito da poco Azic ma non si sono visti gli altri giocatori della panchina. E adesso con questo time out, con 45 secondi da giocare in questo terzo quarto, sicuramente deve trovare nuovi aggiustamenti, perché difensivi, perché è dalla difesa che Caserta aveva trovato il parziale per tornare a contatto. Tornano in campo le squadre, confermato il quintetto della Fortitudo, che anzi lascia in panchina Sorokas e abbassa ulteriormente il quintetto inserendo Anumba. Adesso c'è Radonic da centro addirittura per la Fortitudo per questo possesso difensivo. Dall'altra parte è entrato Laganà, mentre il possesso lo gestisce D'Argenzio, che direttamente dalla rimessa corre, viene stoppato da Fantinelli, rimbalzo di Johnson che subisce il fallo poi di Sarto. Entrambe le squadre con quintetti bassissimi, perché da una parte si è seduto Henry e appunto è entrato Laganà, e quindi lo biondo svolge il ruolo di centro con Azic da numero 4, e dall'altra parte ha aggiustato il quintetto coach Cavina, che ha sostanzialmente Radonic da centro con Anumba, Sarto, Morris e Fantinelli. In arrivo due tiri liberi per Johnson, che può raggiungere il compagno Henry a quota 17. Partita con protagonisti quasi tutti d'oltreoceano finora, perché con Morris a quota 22 per la Fortitudo e appunto i 17 di Henry e i 15 di Johnson, che va in lunetta per allungare il proprio fatturato, ma sbaglia il primo tirando sul secondo ferro. Diversi errori in lunetta in avvio per Caserta, adesso anche con i due liberi sbagliati dallo biondo in precedenza cominciano a diventare tanti. Il cronometro fermo per la squadra di casa, che segna con Johnson il secondo libero, 16 per lui, 37 secondi da giocare per l'attacco della Fortitudo, che conduce di 5 lunghezze sul 65-60. Fantinelli gli riconsegna il pallone Radonic, ancora zona, riceve Morris, palla un po' ferma, Morris sfrutta il blocco di Radonic, rimane con Laganà, lo vuole attaccare uno contro uno, prende il tiro da lontanissimo, segna anche questo da quasi 8 metri, Jamel Morris, 25 per lui e più 9 nuovamente per la Fortitudo. Ultimo possesso per Caserta con D'Argenzio, 6 secondi, la risposta anche lui da lontanissimo, trova però solo il tabellone. Termina il terzo quarto con un tentativo di fuga per la F sul 68-59, fuga ancora una volta ispirata da un super Jamel Morris da 25 punti, ce ne sono 11 con 3 rimbalzi e due assist per Sorokas. Adesso noi diamo la linea alla regia e poi torniamo in diretta sempre su Radio Nettuno Bologna 1 per il quarto e decisivo periodo della gara tra Juve Caserta e Fortitudo Bologna, con la F avanti di 9 lunghezze dopo il terzo quarto.
9: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con
10: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
12: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
13: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
9: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
14: Nuovamente in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, appena iniziato il quarto quarto di Juve Caserta, Fortitudo Bologna con la F avanti di 9 lunghezze dopo i primi tre quarti, 68-59. Johnson sfrutta il blocco di Sec, rimane accoppiato con Anumba, tira buttandosi indietro, segna un gran canestro da tre punti che riporta a meno 6 Caserta sul 62-68. Fantinelli a gestire il possesso dall'altra parte, in campo con Morris, Anumba, Radonic. Morris forza nel frattempo il tiro a centro area e Sarto, quindi confermato il quintetto con Radonic da centro, nonostante sia in campo un centro vero, ovvero Sec dall'altra parte. Johnson contro Sarto, sfrutta ancora il blocco di Sec, si separa, tiro sputato dal ferro, rimbalzo in attacco dello stesso Sec che poi subisce il fallo di Sarto, sarà rimessa in zona d'attacco per la Juve Caserta e ovviamente con questa conformazione senza un vero centro la Fortitudo può cambiare sì su tutti i pick and roll, ma poi necessariamente deve concedere qualcosa a rimbalzo d'attacco. Zona sulla rimessa per la F, attacca la Ganà, servito proprio Sec che riceve a centro area, subisce la spinta da parte di Radonic ed è un'infrazione di passi, coach Cavina, sulla ricezione da parte di Sec che va in lunetta con due liberi. Storicamente non un grandissimo tiratore di liberi, io Ravenna l'ho visto crescere, non è mai stato il suo pezzo forte per Sec, che invece dà grande presenza sotto canestro sia nella metà campo difensiva che a rimbalzo. Sbaglia infatti il primo libero Sec, secondo tentativo, sempre 6 lunghezze tra le squadre, 62-68 dopo il primo minuto di quarto periodo. 0 su 2 per Sec, rimbalzo comodo per Sarto, mentre è entrato anche Sperduto per Caserta, che prova a dare un po' di respiro ai suoi americani anche se Johnson è ancora in campo. C'è Sec accoppiato con Radonic, Fantinelli vuole attaccare in post basso contro la Ganà, taglio di Anumba che poi però butta via il pallone dopo aver ricevuto, cercando lo scarico fuori per Morris. Si è chiusa molto bene la difesa di Caserta che non concede tanto vicino a canestro e recupera il pallone, sempre 6 lunghezze tra le squadre, 8:35 da giocare, Sperduto per Sec che cambia lato, blocco poi cieco di Johnson che si libera, riceve in post alto, si mette in proprio, attacca Sarto, tiro difficile, sbagliato, sputato dal ferro, fa buona guardia la Fortitudo questa volta a metà rimbalzo difensivo. Fantinelli a spingere il contropiede, Radonic riceve, prende, spara, sbaglia, segue però al proprio rimbalzo, cattura il pallone ma sbaglia un altro piazzato, questa volta da due punti. Polveri bagnate per Radonic questa sera, Sperduto batte il recupero di Morris in transizione, va fino in fondo e segna il canestro del meno 4, 6-4-6-8 il vantaggio della Fortitudo. Pressione di Sperduto, battuta da Fantinelli che va fino in fondo, sbaglia ma dopo aver subito il contatto falloso da parte di Laganà che era arrivato in aiuto difensivo in netto ritardo. In arrivo due tiri liberi per Capitan Fantinelli. Solo due punti per lui finora, segna però il primo libero. E riporta a più 5 la F sul 69-68. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di partita, 2 su 2 per Fantinelli e più 6. Ancora accenna la pressione a tutto campo la F, poi però la Ghana riceve la rimessa lunga e supera la metà campo, dovrà attaccare la difesa schierata. Caserta, uscita dai blocchi di Johnson, anticipata bene da Sarto, allora pick and roll tra la Ghana e Sec, cambia su tutti questi blocchi la Fortitudo, anche se è tornato in campo Sorokas. Tiro sbagliato in palleggio arrestativo da 2 punti di Laganà e nonostante il cambio Fantinelli regge bene contro Sec e disturba la situazione a rimbalzo. Il rimbalzo lo cattura così la Fortitudo. Morris rifiuta il blocco di Sorokas, poi lo trova, extra pass per Anumba che finta a sua volta l'extra pass, prende la tripla, la sbaglia, vola a rimbalzo Sarto, ma la palla la cattura con autorità Sec. Sempre 6 lunghezze allora tra le squadre, 70-64 il vantaggio della Fortitudo. Johnson contro Sarto, si chiude a centrare, bello scarico di Johnson per Sec che si fa trovare sullo smile e segna i primi 2 punti della sua partita, carica i compagni perché Caserta è tornata nuovamente a meno 4 sul 66-70. Possesso per Morris, sale il blocco di Sorokas, ancora spinto sul fondo il pick and roll, Sorokas riceve allargandosi in punta, poi attacca il recupero di Azic, costretto al fallo il numero 7 di Caserta. Sarà rimessa in zona d'attacco ancora per la Fortitudo con Johnson che non è mai sceso praticamente nel secondo tempo, che va a parlare con coach Lino Lardo. 19 punti per Jaron Johnson, che è il miglior realizzatore di Caserta. Torna anche Harry in campo, l'altro americano, quota 17 per lui, ne ha 9 lo biondo per Caserta, mentre ovviamente protagonista Morris con 25 scusate per la Fortitudo, 11 per Sorokas, 8 per Guariglia. Morris tiene tanto il pallone, poi trova lo spiraglio per andare al ferro, si appoggia al tabellone ed ecco sì che sono 27 i punti di Morris e non più 25, nuovo più 6. Tanti anche i canestri nei momenti importanti, quelli di Morris questa sera. Anche qui stava faticando l'attacco della Fortitudo e Morris si è messo in proprio, ha trovato questo canestro un po' dal nulla, sperduto, attacca uno contro uno contro Zanelli, nel frattempo tornato in campo anche lui, buona la difesa di Zanelli che contesta il tiro, sperduto sbaglia, a rimbalzo arriva Radonice, lo stesso sperduto va a spingere l'avversario commettendo fallo, il terzo di squadra per Caserta. Siamo appena entrati negli ultimi 6 minuti di partita, da Caserta Fortitudo in vantaggio per 72-66 in terra campana. Numba riceve la rimessa di Zanelli, alza la pressione la difesa di Caserta, ma Zanelli va a superare la metà campo proprio contro sperduto, costretto a chiudere il palleggio però Zanelli, la palla la va a catturare Morris che dà una mano al compagno, batte la pressione di Laganà, costringe a sua volta al fallo. Quarto di squadra per Caserta che esaurisce così il bonus con ancora oltre quasi 6 minuti da giocare, 5:46, e arriva il tecnico fischiato poi alla panchina di Lino Lardo per proteste, tecnico che viene capitalizzato subito da Zanelli per il più 7, 7-3-6-6. E rimessa ancora quindi per la Fortitudo perché il possesso rimane ai bianco-blu. Messa per Anumba che poi cerca Radonic in post basso, contestato bene il tiro in questo caso da parte di Harry, non c'era un gran vantaggio di centimetri da parte di Radonic, ancora quota 0 questa sera, uscita per sperduto che vorrebbe il post di Harry, poi si torna invece dalla Ghana, pick and roll con Azic cambiato dalla difesa, scarico poi per la tripla di Harry che si porta a quota 20 punti, sono 39 dei 69 segnati da Caserta, segnati dai due americani. Caserta che torna così a meno 4, non molla la squadra di coach Lino Lardo, gomitata involontaria di sperduto a Zanelli nel tentativo di anticipare la ricezione del playmaker della Fortitudo, e saranno due liberi perché c'è situazione di bonus, fallo un po' ingenuo da parte di Sperduto in questa situazione, molto aggressiva comunque la difesa di Caserta, sta dando diversi grattacapi alla Flat Service nel superare la metà campo. Adesso coach Cavina sembra orientato a confermare il quintetto senza un vero lungo, con Sorokas da numero 5 da centro e Radonic da 4, quintetto che sta aprendo molto il campo nella metà campo offensiva, mentre segna il primo Zanelli, 2 su 2 e 7 punti per lui. Torna più 6 la Fortitudo, 75 a 69, siamo per entrare negli ultimi 5 minuti di partita. Laganà fino in fondo, decide di tirare con la destra nonostante stesse andando a sinistra e la palla non trova il fondo della rettina, sputata dal Ferro. Sorokas dall'altra parte a consegnare a Morris, che rimane sul cambio contro Henry, potrebbe attaccarlo, lo batte, si chiude la difesa centro area, molto buona la posizione in questo caso di Sperduto, perché Morris aveva scaricato bene per Radonjić, era anche arrivata la tripla, ma dopo lo scarico Morris è andato a travolgere Sperduto a commettere fallo in attacco, il terzo di squadra per gli ospiti di Bologna. Torna Fantinelli in campo adesso per la Fortitudo, terzo fallo personale per Morris tra l'altro, situazione da tenere sott'occhio perché i suoi 27 punti finora sono stati fondamentali per la Fortitudo, che conduce di 6 lunghezze 75 a 69, mentre siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita. Sperduto con Laganà da una parte per Caserta, doppio playmaker con Zanelli e Fantinelli per coach Cavina, riposo quindi per Morris, completano il quintetto Anumba, Radonjić e Sorokas. C'è da aspettare un attimo prima di rimettere in gioco la palla. Cavina richiama Radonjić in panchina, era stato quindi errato il cambio. Rimane Morris più il doppio playmaker, abbassa il quintetto ancora coach Cavina, era stato segnato in maniera errata il cambio, quindi Morris era tornato in panchina. Morris che torna invece in campo, anticipa la ricezione a tutto campo Sorokas, riesce a ricevere poi Henry che riconsegna la gana e supera la metà campo. C'è anche Azic ancora in campo per Caserta, riceve Johnson contro Anumba, vuole attaccare uno contro uno, palleggio al resto e tiro da tre punti, canestrissimo di Taron Johnson che si porta a quota 22 personali e riporta a meno 3 Caserta, che continua a non mollare in una partita che è tornata ad avere il punteggio decisamente alto. Pick and roll tra Morris e Sorokas, che finta l'extra pass, attacca il recupero, torna da Morris che è accoppiato con Laganà, centro dell'area, palleggio al resto e tiro forzato e gran canestro di Morris, ancora lui, la sfida tra i giocatori americani, 29 per Morris, 22 per Johnson e 22 per Henry. Johnson che serve Henry, si chiude la difesa della Fortitudo, lo fa però fallosamente con Zanelli. È arrivato un po' in ritardo a chiudersi a centro area, comunque aveva un fallo da spendere la Fortitudo, allora è solo rimessa in zona d'attacco per Caserta. 3 e 41 da giocare. Viene resettato, ecco adesso viene resettato a 14 secondi il cronometro del tiro, sostituito Morris, torna in campo Radonjić per evitare falli probabilmente per l'americano della Fortitudo che ne ha 3 e quindi viene risparmiato per questo possesso difensivo. Radonjić tocca il pallone ad Argenzio che cercava di servire sotto canestro un compagno, restano 10 secondi per andare al tiro e rimessa in zona d'attacco per Caserta, è tornato quindi anche D'Argenzio, anche se è rimasto Laganà, sostituito Sperduto. da coach Lino Lardo. Johnson sul cambio con Sorokas, serve invece il compagno che era Azic per il tiro da tre punti, che va però lunghissimo sul secondo ferro. Fantinelli a gestire il possesso per la Fortitudo sul più 5, 77 a 72, pick and roll con Sorokas che invece si apre per tirare da tre punti. Paulis Sorokas per il più 8, ancora il tiro da dietro l'arco per la Fortitudo nel momento del bisogno. Conferma la doppia cifra, va a quota 14 Sorokas, risposta dall'altra parte di Johnson con tutto il talento che lo contraddistingue. Palleggio nel arretramento, arresto e tiro, canestro da due punti che vale il nuovo meno 6, 74 a 80, 2.45 da giocare nella partita. Zona, torna la scelta difensiva di coach Lino Lardo. Zanelli da oltre 8 metri trova solo il ferro, a rimbalzo Radonjić tocca il pallone ma non lo controlla. Rimessa allora per Caserta, che sorprende l'attacco fortitudino schierando nuovamente la difesa a zona, e sul meno 6 può gestire il possesso per rimanere a contatto in una partita in cui la Fortitudo ha provato diverse volte la fuga anche in doppia cifra di vantaggio, ma Caserta ha avuto il merito di non mollare in nessuna situazione, anche grazie al sostegno del proprio pubblico di casa. Davvero un bello spettacolo questa sera, tutto esaurito il pala piccolo. D'Azenzio per lo scarico in angolo, tiro aperto per Azic che non trova neanche il ferro, e l'ultimo tocco non si è capito, è stato di Zanelli probabilmente, quindi c'è un extra possesso per Caserta, ma prima di tutto c'è un timeout, e allora timeout anche per noi prima del finale qui da Caserta.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Time out richiesto dalla panchina di casa per disegnare probabilmente una rimessa offensiva, anche perché il tiro di Adric non aveva toccato il ferro, quindi il tempo è limitato per l'attacco di Caserta. Era comunque stato costruito un buon tiro da parte di D'Argenzio. Vedremo cosa disegnerà coach Lino Lardo. Probabile che venga cercato uno dei due americani, perché Johnson 24 e Henry 20 sono gli assoluti protagonisti della partita di Caserta questa sera, anche perché il terzo miglior realizzatore è lo biondo a quota 9 con le sue tre triple, ma lo biondo non è neanche in campo in questo momento. C'è D'Argenzio con la Ganà nel backcourt di Caserta, 3 secondi per andare al tiro. Proprio la Ghana a gestire la rimessa, ovviamente completano il quintetto Johnson e Henry oltre a Azic. Blocco tra due americani, poi blocco per D'Argenzio che riceve in angolo, tira fuori equilibrio, segna una tripla pazzesca Mimmo D'Argenzio e riporta a meno 3 a un solo possesso Caserta. Zona ancora per la squadra di coach Lino Lardo. Sarto da tre punti, importante la risposta sul cambio di lato, Sarto a punire la difesa zona avversaria, rimettere 6 lunghezze tra le squadre, e dopo le triple di Morris e di Sorokas anche quella di Sarto in un momento decisivo. Fantinelli rimane con D'Argenzio sul cambio, D'Argenzio lo batte, si appoggia al tabellone, buono però il recupero di Fantinelli che contesta comunque il tiro, costringe all'errore l'avversario. Stiamo per entrare negli ultimi, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di partita con la Fortitudo più 6 e palla in mano sull'83 a 77. Ancora zona, concesso questo tiro a Radonjić che però questa sera ha le polveri bagnate e sbaglia, era apertissimo in guardia anche qui sul ribaltamento contro la zona. tiro però un po' affrettato forse per la situazione di punteggio. Dall'altra parte bravo Azzic a prendere posizione profondissima contro Zanelli, trovato dal compagno, due comodi per Azzic e riporta a meno 4 la Juve Caserta, 79-83, e ultimo minuto appena iniziato, 59 secondi da giocare, rimessa per Morris che è tornato in campo con Fantinelli, Sarto, Zanelli, Radonic e Sorokas, anticipata dalla Ganà l'uscita di Morris, marcato letteralmente faccia a faccia. Morris, che assoluto protagonista questa sera, quota 29, riesce a ricevere, attacca uno contro uno proprio contro la Ganà, deve prendere un tiro da quasi 8 metri, alla fine un po' statico l'attacco della Fortuna nel cercare Morris in questo possesso. Alla fine l'ultimo tocco è proprio bianco-blu a rimbalzo e Caserta recupera il possesso di palla, restano 30

piedi a Caserta, dicevamo, del tutto esaurito, a cui partecipa anche una folta rappresentanza del tifo fortitudino. Adesso però si fanno sentire forti i tifosi di casa dopo il canestro, la sfuriata di D'Argenzio che è arrivato a quota 10 personali con la tripla in precedenza e questo canestro assolutamente decisivi, dopo che appunto Johnson e Henry con 24 e 20 punti avevano trascinato la squadra. 44 punti in due, sono più della metà degli 81 segnati da Caserta. Dall'altra parte Morris a quota 29 con 6 triple, è però stato ben difeso nell'ultimo possesso dalla Ganà. Ci sono 14 per Sorocas, 10 per Zanelli, 8 per Sarto che ha segnato una tripla importante prima per ricacciare indietro il parziale di Caserta, come aveva fatto Sorocas qualche minuto prima. Fortitudo che è stata anche in doppia cifra, più 10 e anche a più 9 nel quarto periodo, ora si trova costretta a confermare le due lunghezze di vantaggio. Adesso dovrà spendere fallo Caserta, perché mi ero perso qualche secondo, in realtà c'è 24.5, quindi solo 5 decimi di discrepanza tra i cronometri. Rischia nella rimessa, fa fatica a rimettere in campo il pallone la Fortitudo, che poi deve superare la metà campo perché non sembra intenzionata a spendere fallo, almeno subito Caserta lo vuole fare dopo la metà campo. Riesce a farlo su Fantinelli dopo che la Fortitudo ha fatto scorrere diverso tempo. Restano 12 secondi e 4, in arrivo due liberi per Capitan Fantinelli. C'è un conciliabolo tra gli arbitri perché il fallo è stata una trattenuta abbastanza evidente. Se venisse fischiato il cosiddetto fallo tattico sarebbe un brutto fischio, personalmente, per mia opinione, quando negli ultimi secondi di partita c'è bisogno di fare un fallo per mandare l'avversario in lunetta. È ingiusto fischiare dei falli che regalano due liberi e possesso. E sicuramente se questo venisse fatto a Bologna contro la Fortitudo sarebbe davvero un brutto spettacolo per il basket. Alla fine vediamo qual è la decisione arbitrale, è effettivamente fallo tattico e quindi due liberi in arrivo per Fantinelli più il possesso di palla per la Fortitudo, quindi grande occasione per la F, che già con questi due liberi può mettere due possessi tra le squadre e poi avere ulteriormente il possesso di palla. Sbaglia però il primo Fantinelli, attenzione, dopo dovrà spendere nuovamente fallo Caserta sulla rimessa. Secondo libero per il capitano della Fortitudo, 4 punti per lui questa sera. Sbaglia anche il secondo, allora resta 81-83, solo due le lunghezze di vantaggio della Fortitudo, che però ha in mano il possesso di palla con 12 secondi da giocare. Deve rimettere la palla in gioco, anticipata l'uscita di Sorocas, l'ultimo tocco è proprio del numero 9 della Fortitudo, con D'Argenzio che esulta sotto la propria curva. È stato lui a toccare il pallone che poi è carambolato nelle mani di Sorocas. Time out richiesto dalla panchina di Lino Lardo, che ora può disegnare un tiro che può valere anche la vittoria in caso di giocata da tre punti, perché la Fortitudo è avanti 83-81, restano una decina di secondi da giocare, può tenere la palla fino alla fine Caserta. Finale incredibile qui dal Palapiccolo, con la Juve Caserta che ha compiuto una grande rimonta, prima da meno 10, poi anche dal meno 9 nel quarto periodo, trascinata da D'Argenzio e dai suoi due americani. Ora vedremo anche quale sarà la scelta di Lino Lardo, se dare la palla a Johnson, che in generale nel corso della partita è stato quello capace dal palleggio di creare più grattacapi alla difesa fortitudina, oppure andare con la cosiddetta hot hand, la mano calda, che è quella di D'Argenzio, che ha riaperto la partita con quella tripla pazzesca sulla rimessa quando c'erano solo 3 secondi per andare al tiro per Caserta e sostanzialmente un possesso difensivo a 6.

0: Mourinho, cioè senza subire canestro per la fortuna, avrebbe quasi chiuso la partita, e poi ha segnato anche il canestro del -2. Rimessa affidata proprio a Johnson. Nel quintetto difensivo della Fortitudo c'è Anumba oltre a Sarto, Morris, Pantinelli e Sorokas. Rimessa appunto affidata a Johnson, che è in campo con Laganà, Azic, D'Argenzio e Harry. D'Argenzio che parte lontanissimo nell'angolo opposto. C'è un blocco per Laganà che riceve, poi taglio orizzontale di Johnson, si cerca un blocco ascensore proprio per D'Argenzio che si separa, tira da tre punti allo scadere contro Fantinelli, sbaglia, rimbalzo importante di Sorokas e la Fortitudo vede lo striscione del traguardo, è finita, non ha fatto in tempo a fare fallo la difesa di Caserta, allora termina con la vittoria sudatissima per la Fortitudo Bologna, 83-81 la partita a Caserta. D'Argenzio ha un soffio dal canestro della vittoria, ben difeso però nell'ultimo possesso dalla Fortitudo, che sfrutta al meglio la serata di grazia. Davvero spettacolare l'esplosione di Morris, 29 punti con 6 triple per lui, a trascinare la Fortitudo alla seconda vittoria in campionato. 14 per Sorokas con 4 rimbalzi e anche una tripla molto importante nel quarto quarto, 10 per Zanelli, 8 per Sarto, anche per lui una tripla molto importante, 8 per Guariglia che però nel finale è stato confinato in panchina perché è stato decisivo proprio il quintetto piccolo con Sorokas da 5 per la Fortitudo, che era andata in difficoltà contro la zona di Caserta ma è riuscita appunto ad aprire la scatola proprio grazie al quintetto piccolo. Dall'altra parte per Caserta non bastano i 24 di un super Johnson che ha anche 4 assist, 20 per Harry e i 10 quasi tutti nel quarto periodo di D'Argenzio, 9 per lo biondo. Una Fortitudo che va a salutare il pubblico della Fossa in trasferta, applausi anche per la squadra di casa che ha lottato fino alla fine con il suo core di giocatori confermati dopo la promozione in serie, dalla Serie B, e siamo certi che se questa è la qualità e anche l'intensità che può offrire Caserta, la salvezza può essere alla portata per la squadra di coach Lino Lardo. Per la Fortitudo due punti importantissimi per confermarsi in vetta alla classifica. Noi diamo la linea alla regia, ripetiamo l'importante vittoria sudata della Fortitudo Flat Service Bologna, 83-81 sul campo della Pro Value Juve Caserta. Una buona serata da Luca Bolognesi a tutti, a risentirci intanto martedì con Via San Felice 103, la nuova trasmissione dedicata al mondo Fortitudo a partire dalle 19, e settimana prossima con la nuova partita casalinga della Fortitudo Bologna, sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1. A risentirci, buona serata.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con...
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
7: 81-83 il punteggio finale in quel di Caserta. La Fortitudo Flat Service vince la seconda giornata, bissando il risultato anche della prima, quella che era arrivata contro il Ruvo di Puglia. Oggi la F ha battuto appunto i bianconeri di coach Lino Lardo in una partita, lo diceva anche in chiusura di Radio Cronaca Luca Bolognesi, combattuta più e più volte, è stata veramente sudata e complicata, complessa il successo bianco-blu, una partita che ha messo di fronte la formazione campana veramente con una lucidità estrema in ogni momento, in ogni frangente, fino al finale. E poi forse anche mancato un pizzico di lucidità invece per quanto riguarda la Fortitudo, ma ne parleremo nel nostro post partita. Avremo anche modo di confrontarci insieme. Se volete scrivere al 366 402 4022 per interagire appunto su quella che è stata la partita e non solo, parlare di temi Fortitudo, visto che abbiamo un po' di tempo. Poi andremo a ascoltare anche le parole in conferenza stampa di coach Demi Scavina, e quindi per sentire anche quello che avrà da dire il coach su quella che è stata la Fortitudo. Io vado un po' a fare un recap di quello che è successo, che avete sentito dalla voce di Luca Bolognesi durante la radiocronaca, perché ci eravamo lasciati all'intervallo con la F che conduceva, ed effettivamente il copione non è cambiato più di tanto, nel senso che con strappi e controstrappi la partita l'ha avuta più o meno sempre in mano la F, però diciamo che Caserta non ha veramente mai mollato il colpo fino effettivamente all'ultimo tiro, quello sbagliato da Argenzio, la tripla finale che avrebbe potuto regalare il successo alla formazione campana. Così non è stato, ma è stato tutto figlio di una partita veramente combattuta e giocata veramente fino all'ultimo su ogni dettaglio, anche sulla rimessa finale. È lì è mancata a mio avviso la lucidità della F, che insomma sono arrivati due errori figli sicuramente della pressione messa da Caserta. Parlo della rimessa, dove è arrivata la palla persa di Fantinelli o Sorokas, che sia che riceveva quella rimessa, e prima il capitano della F, dopo un fallo tattico che era stato commesso da Caserta, è andato in lunetta ma ha sbagliato entrambi i liberi. Lì la partita si poteva chiudere, ma anche in quell'occasione, in maniera molto fortitudina mi viene da dire, la Flat Service non è riuscita a chiudere i giochi, e in realtà è appunto il copione che si è ripetuto per quasi tutti e 40 i minuti, in particolar modo i secondi 20, dove la F ha avuto più volte l'occasione di chiudere il match, ammazzare la partita, e essendo arrivata anche in doppia cifra di vantaggio, è andata sul più 9, ma nel terzo quarto con il 2 più 1 di Simon Anumba ha toccato appunto la doppia cifra per la prima volta. E lì avrebbe potuto indirizzare definitivamente per la prima volta la partita a suo favore, ma Caserta è sempre tornata in quei frangenti. Ci ha pensato Henry, che si è acceso da oltre l'arco. L'americano si è alternato con diversi giocatori in realtà di Caserta, perché poi il grosso dei punti l'hanno fatti i due stranieri. Ha chiuso a 20 Henry e a 24 Jaron Johnson. ma in realtà tante piccole cose sono e tanti piccoli dettagli importanti, fondamentali per tenere in partita Caserta, l'hanno fatti, li hanno messi in campo. Poi gli italiani, ho citato prima D'Argenzio, ma anche Laganà, anche insomma Sperduto, tanti sono stati i dettagli che hanno inciso non poco su quello che è stato l'andamento della partita. Dicevo, Harry nel terzo quarto con le triple, con i diversi canestri che sono arrivati nei momenti cruciali quando la F stava scappando, lui ha fermato di fatto da solo la fuga della Fortitudo, e a quel punto Caserta è riuscita a tornare in partita riavvicinandosi e poi ridando fiducia a più o meno tutto l'ambiente casertano, con anche il palazzetto che ha seguito la squadra, l'ha caricata in quei momenti veramente importanti. E tra poco avremo anche l'occasione di parlarne con Elisa Fiorini del Corriere di Bologna e co-conduttrice del podcast L'Aquila e il Leone, ne parleremo tra poco quando sarà in collegamento con noi. Ma vado un po', rimango su quella che è stata Caserta, perché dicevo D'Argenzio abbastanza importante, lui che è stato in campo praticamente tutta la partita, 34 minuti totali, con non tanto a livello di produzione offensiva in maniera elevata, perché ha chiuso a soli, relativamente soli 10 punti. Intanto però abbiamo il collegamento, quindi io vado a salutare Elisa Fiorini. Ciao Eli, come va dopo questo finale punto a punto?
8: Ciao Ale, mi senti?
7: Ti sento.
8: Ok. Ma e come va? Insomma, sono ancora un po' traumatizzata, diciamo così. Però, insomma, credo che entro la fine della serata riuscirò a riprendermi, perché ho visto gli spettri di altre occasioni, mettiamola così.
7: Esatto, perché ne parlavo pochi secondi fa, diciamo che nel finale, nelle ultime giocate, è mancata un pizzico la lucidità della F, quello 0 su 2 di Fantinelli ci ha fatto tremare, poi la successiva palla persa, sono sembrati un attimo veramente che la partita potesse girare dal nulla verso Caserta.
8: Sì, diciamo che a Caserta va dato atto del fatto che dal punto di vista ambientale è stato veramente un catino bollente, insomma il pubblico si è visto proprio che ha trascinato la sua squadra verso effettivamente quella che sarebbe stata un'impresa, e diciamo che nel finale insomma ti aspetti tutto fuorché Fantinelli, che è uno dei giocatori più navigati e sicuramente al quale affidi volentieri, ecco, le patate bollenti nel finale, si sia fatto prendere da questa emozione. Poi ovviamente la palla pesa ed è facile parlare insomma da fuori dal parquet, però insomma credo che il finale sia specchio comunque di una squadra che deve ancora aggiustare alcuni aspetti del gioco. Ovviamente insomma è stata ferma per molto tempo, quindi sicuramente va dato tempo, ecco, a un gruppo che ancora si deve cimentificare, però insomma penso che sia una vittoria che comunque è meritata. Sì. Vedendo tutta la partita come è andata, insomma credo che la Fortitudo abbia vinto con merito, perché è stata la squadra più forte nel corso di 40 minuti.
7: Assolutamente. E volevo andare su un giocatore della F in particolare, perché in settimana, ma in generale nell'ultimo periodo, non stava vivendo un momento particolarmente propizio. Ne ha parlato anche coach Cavina nella presentazione di questa partita. Chiaramente Morris aveva detto: non vi aspettate un bomber da 30 punti. Effettivamente l'americano ha chiuso la partita con 29, e quindi non è andata troppo male, diciamo. Ha giocato una partita a tutto tondo e lo dicevo anche all'intervallo, nei momenti chiave si è presa la squadra sulle spalle.
8: Sì, credo che Morris, se Cavina continua a dire che non fa 30 punti e esatto. Morris continua a giocare così, direi che siamo in una botte di ferro. Comunque, a parte gli scherzi, ovviamente Morris effettivamente ha fatto una prestazione sontuosa. Io credo che la Fortitudo in generale stasera, poi sicuramente la difesa di Caserta, credo che abbia avuto dei grossi meriti, perché ha costretto soprattutto nel primo tempo la Fortitudo a tanti errori, anzi non tanti errori, ma proprio ha fatto fatica a prendersi dei tiri la Fortitudo. E Morris effettivamente è stato l'unico che ci ha capito qualcosa, credo, nei momenti difficili. Poi ovviamente credo che abbia anche influenzato i compagni, nel senso che vedendo lui segnare, alcuni abbiano trovato comunque delle buone soluzioni. Mi viene in mente ad esempio Sorokas, mi viene in mente Zanelli, anche se Zanelli, insomma, dal punto di vista della prestazione, credo che insomma non sia ancora al suo 100%, e però sicuramente Morris ha dato prova del fatto che è un giocatore che, insomma, non è arrivato qui per caso. Ha sicuramente molto carattere, cosa che assolutamente va benissimo in Fortitudo, e soprattutto sa fare le scelte giuste nel momento giusto, quindi credo che quello di stasera sia veramente un bellissimo biglietto da visita per il giocatore, il migliore secondo me di tutta la gara.
7: Assolutamente, sono d'accordo con te. Vado un attimo su invece forse una nota stonata, su un giocatore che so ti piace molto anche a me perché è sempre molto completo. Stasera forse ha semplicemente steccato la partita, ovvero Todor Radonjić. Non è riuscito a incidere nella metà campo difensiva, qualcosa sempre il suo lo fa più o meno sempre, però in attacco oggi l'ho visto abbastanza in difficoltà, non ha trovato continuità al tiro, non è stata proprio la sua partita.
8: Beh, insomma, Radonjić comunque io l'ho visto anche poco in campo, insomma credo che il suo minutaggio sia stato intorno ai 10 minuti, esatto. Quindi insomma un giocatore che alla fine, non essendo entrato in gara come è stato ad esempio contro il Ruovo di Puglia, insomma Cavina abbia preferito affidarsi agli altri giocatori. Poi sicuramente lui dal punto di vista difensivo è sempre molto generoso, offre sempre comunque delle belle giocate. Offensivamente invece è stato a secco, mi ricordo una tripla tentata, insomma, però poco altro. Ti dico onestamente che penso che ci sia anche chi ha giocato tanto e comunque non ha fatto meglio. Mi viene in mente ad esempio Sarto, che insomma ha molto faticato all'inizio, certo. Poi sicuramente ha messo una tripla importante che di fatto è stata poi una delle chiavi nel finale, però insomma da Sarto ci aspettiamo qualcosina di più, oppure Moretti, che si è visto insomma all'inizio, poi diciamo che Cavina ha preferito affidarsi ad altri visto che insomma la partita si è fatta bollente in un secondo.
7: Assolutamente, vado un po' invece in generale, Eli, perché se questo è il livello che ci dobbiamo aspettare dalle neopromosse, parliamo di un livello alto. Anche la stessa Ruvo di Puglia, che poi ha perso con uno scarto molto più ampio nella prima giornata di campionato, però in realtà parliamo di un punteggio un po' falso, perché Ruvo era rimasta lì anche nel terzo quarto quando la Fortitudo aveva messo in piedi il break. Oggi Caserta da neopromossa, va bene, la prima in casa sicuramente questo aiuta, però arrivava da insomma una sconfitta, quindi tutta una serie di fattori, però parliamo di squadre più o meno di bassa classifica. La Fortitudo invece è una squadra, il valore per essere nelle zone alte di classifica. Si prospetta un campionato ancora più pesante dell'anno scorso, degli anni scorsi, per quello che abbiamo visto ora.
8: Io ti aggiungo alla giusta premessa sulle non promosse, Montecatini che vince a Sassari.
7: Esatto.
8: 72-81 a Sassari, che insomma credo che in pochi avremmo scommesso su un risultato del genere. Diciamo che la Juve Caserta secondo me ha fatto un'ottima partita, appunto come abbiamo detto trascinata da un Palazzetto, ma anche sicuramente dal valore dei singoli, perché insomma abbiamo visto anche delle belle cose nelle giocate individuali. Diciamo che la Fortitudo ha sempre sofferto in trasferta, insomma l'anno scorso sappiamo come girava, ecco, la voce trasferta, e quindi credo che in generale da questo punto di vista non ci siano dei grossi cambiamenti rispetto all'anno scorso. Sicuramente bisogna soffrire un po' di meno contro squadre neopromosse rispetto a quanto abbiamo sofferto stasera. Poi ovviamente questo sarà solamente il risultato comunque di un campionato che si è dimostrato negli anni molto equilibrato, e di conseguenza chi arriva in fondo effettivamente deve mostrare di meritarsi realmente un risultato del genere. Credo che la Fortitudo stasera abbia sofferto giustamente, perché si è confrontata contro una squadra che comunque ha dei buoni giocatori e dei buoni elementi, ma credo che tutti soffriranno su tutti i campi. Non mi aspetto un campionato dove c'è chi spadroneggia di qua e di là, insomma bisognerà meritarsi ogni vittoria.
7: Sì, sono decisamente d'accordo con te. Bene, Eli, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi e ci diamo appuntamento le prossime volte. Se avrai piacere di fare due chiacchiere sempre sulla Fortitudo, io sono qui, e quindi ti ringrazio tanto e buona serata.
8: Certo, sono sempre ben accette le chiacchiere sulla Fortitudo.
7: Ottimo, grazie. Ciao, Ale, ciao. Elisa Fiorini, Corriere di Bologna, e Aquila e Leone, il podcast proprio sulla Fortitudo che co-conduce con Eugenio Fontana. Siccome ha introdotto il tema delle altre squadre di Serie A2, vado un po' a leggere i risultati degli altri campi mentre attendiamo le parole di coach Demis Cavina, che appunto ascolteremo nella conferenza stampa post partita. Ha aperto la domenica, perché in realtà c'è stato l'anticipo, quindi dai, partiamo dagli anticipi della Serie A2. Ieri Forlì ha battuto 100 in una gara non semplice per l'Unieuro, e ha visto protagonista un ex Fortitudo che è tornato di recente proprio a Forlì, aveva già vestito la maglia negli scorsi anni. Parlo di Tony Perkovic, che ha chiuso la partita con 17 punti. Bene anche Mattia Ceccato, neo arrivato in casa Forlì, anche alla prima il siciliano aveva fatto molto bene contro Cividale, 16 punti e 5 rimbalzi. Ne sentiremo ancora parlare, lui che tra l'altro a Bologna, o meglio a San Lazzaro, ci ha giocato vestendo la maglia della BSL San Lazzaro, e quindi vittoria che insomma Forlì si conferma a mio avviso una mina vagante molto molto interessante. Invece vittoria ampia per quanto riguarda Livorno contro Mestre, 49-88 il risultato finale, nel successo esterno dei toscani, che non hanno fatto grande fatica, hanno rivisto uno dei giocatori, se non il giocatore più importante del loro roster, Taibi, tornare dopo l'infortunio che l'aveva coinvolto nel corso della pre-season, quindi insomma un passo in avanti anche da questo punto di vista per Livorno. Vado a leggere gli altri risultati, quelli domenicali. Dicevo, aperto la domenica di Serie A2, vigevano Rieti con 64-79 il risultato finale. Brindisi Urania Milano invece finita 84-81, Pesaro Juve Cremona 87-84, Pistoia Torino 77-84, vittoria esterna importante per Torino. Altra vittoria esterna molto importante, quella di Avellino in quel di Rimini, RBR che cade un po' a sorpresa, ma in realtà Avellino è una squadra che bisognerà aspettarsi nelle zone alte della classifica, perché ha un roster piuttosto competitivo, quindi sorprende fino a un certo punto, sorprende che sicuramente gli uomini dell'Agnello siano caduti al Flaminio, però ecco, Avellino è sicuramente un'avversaria di un certo livello. Ruvo di Puglia ha sfiorato nuovamente, anzi ha sfiorato semplicemente perché la scorsa giornata c'era andata vicino fino al terzo quarto. Dicevo, Ruvo di Puglia ha sfiorato il successo contro Cividale, ha chiuso sotto di 3, 83-86 è finita la partita in terra pugliese, mentre quello che citava proprio Elisa Fiorini poco fa è il risultato strabiliante di Montecatini, che ha vinto al Palace alla Dimigni di Sassari con il risultato di 72-81, una vittoria che non ci si aspettava neanche lontanamente, eppure Montecatini è riuscita a mettere in piedi un successo importantissimo. Vado a guardare un po' anche la classifica per quello che riguarda il campionato di Serie A2. Al momento a pari merito in testa ci sono Livorno, proprio la Fortitudo, Forlì, la Sebastiani Rieti e Avellino e Pesaro e Brindisi, che sono tutte davanti, 7 squadre a pari merito, come è normale che sia dopo due sole giornate di campionato. Dietro invece ci sono Rimini, Montecatini, Cividale, Torino, Sassari, tutte 1-1, e mi fanno un cenno dalla regia, potrebbe esserci, no, ancora no, non c'è Demis Cavina, ok, e dicevo tutte 1-1 con soli 2 punti in classifica, e poi invece chi è ancora a zero vittorie sono l'Urania Milano, Pistoia, Caserta, la Juve Cremona, Mestre e Cento, oltre alle ultime due, i fanalini coda Ruvo di Puglia e Vigevano. Quindi insomma una classifica chiaramente dopo due giornate, lo ripeto, non ha un vero significato, sono troppe poche le partite in considerazione per poter effettivamente definire una graduatoria vera e propria, tante squadre a pari punti, come ripeto è normale che sia dopo così poche partite. Per quanto riguarda la Fortitudo, visto che abbiamo parlato anche di Rimini che è caduta in casa, la F settimana prossima affronterà la compagine romagnola nell'appuntamento di domenica al Paladozza alle 20:45 e sicuramente dovrà stare attenta per prima cosa, perché Rimini è una squadra costruita per ambire a risultati importanti, per arrivare fino in fondo, ci ha provato negli ultimi anni e quindi sarà un avversario ostico di per sé, e poi perché proprio diciamo che dei Negri e compagni, dopo aver perso in casa contro Avellino, arriveranno al Paladozza con tutta la voglia di riscattarsi e provare a vincere nel Madison di Piazza Zarita, che è sempre una possibile vittoria esterna molto molto succulenta per le avversarie che arrivano sotto le due torri. Io ricordo il punteggio finale della partita 81-83 che avete sentito in esclusiva su Nettuno Bologna 1 e potete riguardare su ETV in differita tra qualche ora, e ricordo anche il numero 366-402-4022, numero a cui potete interagire se volete dire la vostra su quello che avete sentito appunto della Fortitudo, così troviamo anche altri spunti di cui parlare. Vado un po' sui singoli, visto che li abbiamo affrontati anche un po' con Elisa Fiorini, perché giustamente Jamel Morris è il giocatore che si prende la corona di MVP senza dubbi, però ecco, diciamo che anche i due americani di Caserta, se la Juve Caserta non avesse perso, se la sarebbero meritata di diritto. Ma rimango sull'americano bianco-blu, perché se le ultime prove erano state molto marginali, oggi abbiamo una prova decisamente positiva, perché ripeto anche quello che avevo detto all'intervallo, i canestri di Morris, oltre a essere stati tanti, perché ha tirato 11 su 14 dal campo con 5 su 7 da 2 e 6 su 7 da 3, ha mantenuto l'unico errore l'ha fatto nel primo tempo, e diciamo che chiudere con solo un errore al tiro da 3, nonostante le tre nonostante i tanti tiri da 3, perché sono stati 7, non sono sicuramente pochi, aver chiuso con solo un errore al tiro da oltre l'arco non è cosa da poco, infatti 85,7% e 71,4 da 2, solo due liberi, insomma non si è preso più di tanto responsabilità vicino a canestro, non ha attaccato più di tanto il ferro, ha preferito giustamente in una giornata particolarmente positiva dalla distanza di prendersi i tiri da lontano, e ha fatto praticamente sempre canestro tranne appunto quel tiro che citavo prima. Ha chiuso con 26 di valutazione, 29 punti totali, a testimonianza quello che diceva prima Elisa, giustamente, in una serata in cui la difesa di Caserta ha messo in grande difficoltà la fluidità offensiva della F, diciamo che il buon Morris con le sue giocate individuali, creando per se stesso, perché per gli altri ha fatto fatica a creare, infatti ha chiuso con nessun assist, è andato portato a buon segno, dicevo, la creazione individuale per se stesso è stata la chiave, una delle chiavi sicuramente della partita, in una serata in cui serviva a creare da solo, serviva a rompere la difesa e trovare soluzioni a giochi rotti. Ecco, Morris è riuscito a essere protagonista, poi anche diversi tiri sono arrivati sugli scarichi dei compagni, quindi non è stato solo un one man show chiaramente, però ecco, la sua creatività in attacco finalmente è venuta fuori e si è resa molto utile. Poi le percentuali al tiro sono state dalla sua parte, quindi poi tutto è andato bene, anche la fiducia, e questa può essere in generale come prova un'iniezione di fiducia importante per l'americano, che sarà chiamato magari non sempre, come giustamente sottolineava Cavina, io ho fatto la battuta prima, non è un bomber da 30 punti ma da 29, probabilmente, anzi sicuramente non sarà sempre un bomber da 29 punti ogni sera, non può, ogni partita non si può sperare di avere queste cifre, e soprattutto con quelle percentuali, ci tengo a rimarcarlo perché sono state veramente impressionanti. Ecco, non sarà un bomber sempre da 29 punti, però può essere finalmente un'alternativa offensiva, cosa che nelle ultime settimane non era riuscito a essere, e il fatto che la F abbia un ulteriore terminale offensivo, poi in realtà i punti, come sottolineavamo anche martedì in trasmissione, non sono stati un grosso problema, erano più appunto le percentuali al tiro e il fatto che Morris interrompesse un po' la fluidità offensiva della Fortitudo. Oggi quel tipo di iniziativa è stata molto utile, ripeto, contro una difesa arcigna come quella di Juve, della Juve Caserta, è servita non poco. Rimanendo sui singoli, ecco, li vado un po' a elencare uno a uno. Alvise Sarto, sono d'accordo con Elisa, non è stata la sua miglior prova, però devo dire che i canestri che ha segnato soprattutto nel finale sono stati abbastanza importanti, penso a una tripla arrivata proprio negli ultimi minuti. Ecco, questo punto di vista il peso specifico di un canestro non può non contare, soprattutto in una partita che si gioca punto a punto, ecco, e quindi di conseguenza anche quello può assolutamente aver inciso e deve incidere secondo me sulla valutazione della sua prova. Andando su Simon Anumba invece, dove è stato in campo veramente tanto, 34 minuti e 34 secondi, Anumba non ha brillato particolarmente oggi, però si è reso sempre utile soprattutto nella metà campo offensiva, è riuscito a limitare in più occasioni i diretti avversari, e quindi il Cavina sicuramente ne ha fatto un'arma tattica difensiva, ed ecco, colgo la palla al balzo visto che ho detto arma tattica, e la mia domanda a Demes Cavina nella conferenza stampa prepartita era stata proprio la difesa, la pressione a tutto campo utilizzata come arma tattica nella partita di Ruvo di Puglia. La sua risposta era stata che non sarebbe stata utilizzata come arma tattica singola, ma la pressione era un obiettivo e tenere la difesa alta era un obiettivo per tutta la stagione. Però di nuovo questa sera, nei momenti in cui la Fortitudo si è allungata in difesa e ha messo ancora più pressione delle altre azioni, ecco, sono arrivati i momenti, i recuperi, e che hanno indirizzato la partita non poco. Quindi ecco, anche questo, il fatto che i parziali partano non solo dall'attacco ma anche dalla difesa, che poi porta all'attacco effettivamente a generare produzione offensiva, però tutto è partito ancora una volta dalla difesa. Scendendo sul numero 7, Alessandro Zanelli, anche lui tanti minuti in campo, 30, quasi 31, 30 e 58 per l'esattezza, lui che Come nelle ultime gare non ha brillato, però è in crescita, si sono viste diverse cose positive, ancora alcuni momenti secondo me in alcuni passaggi a vuoto, probabilmente figli di un di rimasugli della pre-season, che ancora non lo vedono nel pieno delle sue capacità, perché sappiamo essere un giocatore espertissimo e un giocatore che può trascinare la Fortitudo. Ecco, l'abbiamo visto in campo quest'oggi anche in diverse occasioni con Matteo Fantinelli, quindi schierato un po' più da guardia, provando a trovare la sua dimensione anche un po' più realizzativa, cosa che può fare perché può giocare anche al fianco di un playmaker eventualmente, così come Fantinelli che come diceva all'intervallo può essere sfruttato in post basso quasi da lungo aggiunto. Quest'oggi quella tattica, il fatto di mettere Fantinelli in area, non ha funzionato più di tanto, perché ancora una volta, e lo ripeto, la difesa di Caserta è stata molto attenta anche nel pitturato, ruotando bene, mettendo la giusta pressione e soprattutto non facendolo mai ricevere veramente tanto vicino a canestro. Poi in palleggio non si è riuscito a costruire quel vantaggio che di solito gli vediamo costruire nel pitturato, e di conseguenza la sua produzione offensiva nel pitturato, ma in produzione offensiva in generale, non è stata così elevata. Infatti Fantinelli, tra l'altro, che ha giocato un minutaggio abbastanza basso per i suoi standard, soli 13 minuti in campo, ha chiuso con 4 punti, quindi una prova che non ha lasciato il segno più di tanto. Ecco, sugli altri diciamo che più o meno li abbiamo analizzati. Vado anche su Paglio Sorokas, che è stato il Robin di questa sera, mi viene da dire, perché se Batman è stato Jamal Morris, Sorokas non può che essere il suo Robin. Anche lui nei momenti importanti ha avuto un impatto non da poco, quindi il suo creare nei giochi, ma soprattutto realizzare, perché penso a la tripla del 72-80 a cui poi è seguito il canestro di Johnson, però quella tripla era stata importante per regalare il nuovo più 8 alla F, e lì è iniziato proprio un botta e risposta molto molto energico, e poi dopo è arrivato anche invece la tripla di Sarto che prima citavo, vado in ordine, cioè è arrivata la tripla di Sorokas, canestro di Johnson per il 74-80, D'Argenzio ha segnato la tripla. D'Argenzio nel finale credo che sia stato l'MVP, perché dopo gli americani, per quanto riguarda Caserta chiaramente, dopo gli americani lui ha giocato veramente un finale praticamente perfetto. L'unica nota stonata, purtroppo per lui e purtroppo per Caserta e i suoi tifosi, è stata l'ultima tripla sullo scadere del cronometro, che non è arrivata a trovare il fondo della retina, però D'Argenzio ha giocato quel finale di partita veramente da protagonista. Dicevo, dopo la tripla di D'Argenzio sul 77-80 è arrivata quella di Sarto che prima citavo, per dare ancora una possibilità alla Fortitudo di rimanere avanti e mantenere le redini. Quindi il lituano in generale, la sua prova è stata positiva, come spesso lo vediamo in positivo. Ecco, a rimbalzo in generale la F non ha, seppur ha preso in totale un rimbalzo in più di Caserta, non ha dominato nel pitturato, non ha avuto l'impatto che probabilmente poteva avere, però ecco, nel computo totale ci può stare anche che ci sia qualche passaggio a vuoto dei lunghi. Tommaso Guariglia è un altro che è ancora in una zona grigia, nel senso che la sua prova non è stata negativa, ma non la si può definire secondo me neanche positiva. Ha avuto un impatto marginale, poi come dico ogni volta, perché tocca fare l'inciso per ogni singola partita, il fatto di avere un impatto marginale in una squadra del genere non è per forza negativo, cioè ce lo si deve aspettare più o meno da tutti, ma è anche la forza di questa Fortitudo, perché il fatto di avere tanti potenziali protagonisti, poi per forza di cose non si può chiudere con tutti i giocatori con 30 punti o 29, però ecco, il fatto di avere qualche passaggio a vuoto, poi in generale non è stato un intero passaggio a vuoto, ne ha avuti alcuni nel corso della gara. Guariglia, che soffre ancora un po' la fisicità soprattutto sotto canestro, ha fatto fatica in più occasioni a subire i contatti avversari e quindi ha sofferto da questo punto di vista il fatto di assorbire il contatto. Intanto scusate se ho un attimo, mi sono bloccato, ma facevo cenno alla regia che dovremmo avere tra poco Demis Cavina, la conferenza stampa, quindi ecco, così anche piccoli passaggi tecnici nel frattempo. Dicevo, la prova di Guariglia, insomma, ancora in una zona grigia l'ex Rieti e Treviglio. Valerio Mazzola l'abbiamo visto in campo per veramente troppo poco tempo per poterlo giudicare, in quel pochi frangenti in cui è stato in campo anche lui ha avuto dei piccoli alti e bassi, ma ha segnato comunque 5 punti. Ma da Mazzola insomma non mi farei illudere dalla prova al Paladozza, molto positiva nel finale. Lui ha ancora bisogno di un po' di tempo per trovare continuità, soprattutto perché degli exploit anche per quella che è la sua classe, il suo bagaglio tecnico ce li ha, però il fatto di avere degli alti e bassi in questo momento è più che normale, quindi col tempo penso che ritroverà la continuità. Intanto abbiamo Demis Cavina, possiamo ascoltare il coach della Fortitudo Flat Service nella sua conferenza post partita.
9: Buonasera a tutti.
10: Hai avuto paura?
9: Penso, faccio io, vai. Poi grazie. E comunque non è questione di paura, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha qualità ma soprattutto ha carattere. Siamo andati più di una volta sul più 10, lasciando forse qualcosa in difesa nelle situazioni soprattutto di uno contro uno. La cosa importante era vincere, ci siamo riusciti con carattere, con voglia, facendo cose anche non usuali per noi. Portiamo a casa una grande vittoria, perché ripeto, qua non sarà facile per nessuno vincere, complimenti a Caserta. Portiamo a casa una grande vittoria perché, al di là del discorso statistico che non abbiamo, ma qualche ragazzo ha avuto una serata particolarmente difficile, ma tutti quanti, anche quelli che non hanno fatto canestro, ci hanno messo il cuore, quindi complimenti veramente tanto ai miei ragazzi, un gruppo fantastico, l'ho sempre detto. Ci sarà tempo per lavorare nei dettagli e soprattutto sulla continuità, perché a Sprazzi abbiamo fatto vedere ottime cose, ripeto, era da vincere, l'abbiamo vinta e ci portiamo a casa una grande vittoria.
10: Sono Umberto De Maria di Stream Basket. Morris, hai tantissime rotazioni, ma Morris, diciamo, è stato uno degli uomini chiave stasera.
9: Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, tant'è che in settimana, a domanda, ho risposto che non è un giocatore che fa 30, certo. e stasera invece ha fatto un canestro, ma anche quando fa meno canestro è un giocatore importante per noi per tante cose. Questa sera abbiamo trovato tanti canestri da lui, però penso che soprattutto nei break che prendevamo la chiave era la difesa, lo sapevamo prima dall'inizio. Peccato, ripeto, per qualche disattenzione, poteva finire probabilmente prima per noi la partita, ovviamente. Certamente Morris è stato in attacco un giocatore importantissimo, ma fondamentale l'apporto di tutti in difesa, anche chi ha giocato meno e poco, per scelta ovviamente tattiche, visto che Caserta ha giocato tanto con quintetti bassi e quando abbiamo abbassato anche noi abbiamo trovato più fluidità in difesa.
11: Tre domande.
9: Posto?
10: Dennis, no, okay, prego. È vero che è la seconda giornata di campionato. Come hai visto, come stai vedendo, diciamo, le squadre, come vedi questo campionato secondo te?
9: È un campionato di altissima qualità. Ci sono 8-9 squadre, 7 più 2 dico sempre, che possono ambire veramente alla promozione. E un gruppo di squadre, anche di neopromosse come Caserta ad esempio, che ha un fattore campo importante, da grinta, animo. Abbiamo visto quello che è stato anche Ruvo la domenica scorsa, ci ha messo in grosse difficoltà al primo tempo, quindi direi un campionato non scontato, dove non sono partite scontate, ma soprattutto un campionato di grande qualità, anche con ottimi giocatori arrivati anche da leghe importanti, quindi è sicuramente un campionato che è migliorato in termini di qualità e in termini anche di equilibrio probabilmente, quindi ci sarà come sempre la lotta fino alla fine, conteranno anche questo tipo di vittoria e infatti sono contento per questo, perché stasera è importante portarla a casa e ci siamo riusciti.
7: Abbiamo sentito coach Demis Cavena, anche lui ha parlato un po' della continuità durante la gara, ecco, sicuramente qualcosa da mettere a punto, e un altro dettaglio è quello di poter chiudere un attimo prima le partite. Io credo che questo sia una questione anche da sottolineare, per quello che visto che ha terminato la conferenza stampa parlando del livello del campionato, e ne parlavamo anche prima con Elisa Fiorini, questo campionato si prospetta molto competitivo e molto tosto da affrontare, quindi poter risparmiare magari qualche energia chiudendo un pochino prima le partite può essere qualcosa di positivo alla lunga, però parliamo della seconda giornata, quindi è tutto ancora abbastanza concesso. Poi si parla di gare ufficiali, ma la Fortitudo le ha vinte entrambe, quindi il risultato poi alla fine è quello che conta, però a lungo termine credo che sarà un fattore da non sottovalutare. Io, visto che siamo in chiusura, vado a ricordare gli appuntamenti della prossima settimana per quanto riguarda la pallacanestro, perché Nettuno Bologna 1, oltre al calcio che chiaramente potete sentire tutti, più o meno tutti i giorni, anzi tutti i giorni direi dal lunedì al venerdì, io prendo un attimo la parte basket e vi ricordo che il lunedì c'è Black and White, che parla di Virtus Bologna con Gabriele Platania, Luca Giardini, che tra l'altro ringrazio per la regia di questa sera, come sempre perfetto, e Dave Trebbi. Al martedì invece c'è Via San Felice 103 con il sottoscritto e Luca Bolognesi per parlare di Fortitudo Flat Service, e al venerdì Buzz & Beater, sempre dalle 19 alle 20, sempre con il sottoscritto ma con Eugenio Petrillo, per parlare sia di Virtus che di Fortitudo. E poi nel weekend tornano gli impegni delle, in realtà la Virtus è impegnata anche settimana in Eurolega contro il Bayern Monaco, però per quanto riguarda la Fortitudo noi ci risentiamo domenica prossima alle 20:30, perché la F gioca, torna al Paladozza per giocare una partita importante come quella di Rimini contro Rimini, quindi ecco, ci risentiremo per pre-intervallo e radiocronaca ufficiale, ma tutta la stagione della Fortitudo Flat Service io vi ricordo che è in esclusiva su Nettuno Bologna 1, quindi per qualsiasi cosa connettetevi su Nettuno Bologna 1 e sapete che andate sul sicuro. Un saluto da Alessandro Di Bari e una buona serata a tutti. Ciao ciao.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
11: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
12: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
13: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici, costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
0: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
14: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
17: Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
5: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
2: E da parte di Filippo Cotti.
0: Domani alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
3: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
0: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lipoil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon, la mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì, poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
6: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
8: Torna sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30.

0: apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11.30, apertura stand gastronomico. Intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole. In compagnia del Falò Nellaia, Caldarroste e Vin Brulè. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, Sagra della Zucca e dell'Uva Bacarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
6: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Basketball Euroleague.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
2: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
4: Fanno finta ma lo sanno.
3: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
4: Grazie ma no, grazie.
3: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
5: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al primo

0: Novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gol del Bologna.
2: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna è in vantaggio.
1: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
1: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
2: Polo gol. Polo gol.
1: Lo trovi in libreria e online.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
0: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche Officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
10: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
11: Fanno finta ma lo sanno.
10: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
11: Grazie ma no, grazie.
10: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte. Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo

0: ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
10: Fanno finta ma lo sanno.
9: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
10: Grazie ma no, grazie.
9: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
11: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
3: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
4: Fanno finta ma lo sanno.
3: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
4: Grazie, ma no, grazie.
3: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata.

0: Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
15: Fanno finta ma lo sanno.
14: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
15: Grazie, ma no, grazie.
14: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: È l'una e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
5: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
2: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
8: Fanno finta ma lo sanno.
7: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
8: Grazie ma no, grazie.
7: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
9: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, poi

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
4: Fanno finta ma lo sanno.
3: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
4: Grazie ma no, grazie.
3: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su live.